0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Paura in onda?
2: Paura in onda!
1: Non è mai troppo presto!
2: Non è mai troppo presto!
1: Non è mai troppo presto!

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, è il 14 ottobre. Buongiorno, buongiorno in questo super 14 ottobre che viene di mercoledì e sono 4:32 e 50 secondi, quindi siamo quasi alle 4:33. Buongiorno a tutti quanti voi. In questo mercoledì mattina, come al solito, avremo il saluto delle radio. La prima cosa che facciamo, lo facciamo ormai una volta sola, alle 4:30, così recuperiamo spazio per le altre rubriche. E poi, dopo il saluto delle radio, chi abbiamo? Abbiamo Marco, avremo i cantanti che si presentano, e poi avremo i nostri interlocutori alle 5:15. Poi avremo, come al solito, il mercoledì mattina la sintesi del campionato fatta egregiamente dal nostro Alfio Pricoco, e dopodiché avremo infine la poesia con Maria Grazia. Ma adesso è il momento del saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale,

0: a Ralph Lauren, tanti auguri a Roger Moore, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, lo sai, che tutto quello che ti ho detto è verità, lo sai, io sono Marco Roma, buongiorno.
1: Lui è Marco Roma, io sono il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena e andiamo a salutare i nostri amici prima delle 4.44, poi quando chiameremo Marco Roma, oppure ci chiama lui, è la stessa cosa, ma no, ci chiama. Allora, dunque, ATM Trenord, Be My Eyes, ATM sembrerebbe che venerdì fa sciopero, ATM Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, salutiamo anche Celeste alle 4.32 stamattina, buongiorno Celeste del Hotel Celestina a Villa Piana, salutiamo anche Ernesto che non sentiamo da un po' di tempo. Ernesto, che è successo? Ti dobbiamo chiamare noi forse, e Dennis naturalmente, e poi salutiamo il nostro amico Francesco che non c'è più per colpa del lavoro e ci dispiace, salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che brilla da lassù perché il destino certe volte si accanisce, e salutiamo il nostro amico Claudio che si occuperebbe, se volete, di CAF, chiamate, entrate, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestionale web, QWeb vari, poi archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, insomma si aggiusta anche i computer e tutto il resto, inserimenti dati ed altro, che cerca lavoro a Rovigo, e quindi cercate se potete far lavorare questo nostro amico Claudio, è a vostra disposizione. E adesso dovremmo andare a sentire Marco, se lo chiamiamo.
2: Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto. Marco Roma saluto Canoro. Pulsante.
1: Sì, ma
2: i messaggi e le chiamate sono messaggio vocale dura. Marco Roma saluto. Marco Roma saluto Canoro. Orientamento avvia chiamata, orientamento bloccato. Immagine elemento barra di stato.
1: Il software non vuole chiamare Marco, perché non vuole chiamare Marco? Vediamo.
2: Avvia chiamata, orientamento bloccato. Marco Roma saluto. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
1: Chiamata, non videochiamata. Come
2: WhatsApp. Riduci finestra. Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
1: Sì, stiamo chiamando.
3: Buongiorno. Chiamata.
1: Buongiorno.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
1: Siamo fermi? No, siamo in viaggio.
3: Sono arrivato, però manca proprio 10 metri.
1: Ah, 10 metri, quindi siamo quasi fermi allora.
3: Sì. Mi sono sbrigato.
1: Buon mercoledì e
3: buon mercoledì.
1: Buon mercoledì. Mercoledì sappiamo che noi la mattina andiamo in onda, ma poi il pomeriggio e la sera, dovrebbe essere solo la sera, però ogni tanto ci incastrano il pomeriggio, ogni tanto che non sia la settimana prossima. E allora oggi pomeriggio ritorneremo, perché ha lasciato un po' di discorsi in sospeso la nostra amica Sasha Alessandra Callesi, la troveremo oggi pomeriggio, vero?
3: Sì, oggi pomeriggio alle 15.30.
1: Sì, per 20 minuti. E poi questa sera alle 20 di sera ci sarà Giuseppe
3: Abramo. Però abbiamo una, diciamo, novità.
1: Ai.
3: Allora, siccome lui ieri sera l'hanno chiamato per andare a Trieste a recitare la fiction su Rai 1.
1: Ah.
3: E il regista,
1: sì,
3: non gli ha dato la sicurezza che lui alle 20 possa esserci,
1: sì,
3: con sicurezza. Però lui, diciamo, se succede che non ci sarà alle 20, ci ha dato comunque un attore famoso sostituto, che non dico però.
1: Ah, quindi Giuseppe Abramo, oppure sarà Isacco il figlio.
3: sì, lui mi ha telefonato ieri, mi ha detto, io ho pensato a tutto, mi ha detto.
1: Sì, no, qualcuno vi lascio a vuoto.
3: Non ti lascio a vuoto. Se accade, mi ha detto, entro le 17 di oggi pomeriggio io so. Ha detto, se riesco alle 20, se no abbiamo un grande sostituto, ha detto.
1: Va bene.
3: Sempre attore, regista, che sta sempre a Rai 1. che recita con lui, solo che sono parti diverse, quindi
1: vabbè.
3: Dai, il 17 ce lo fa sapere.
1: Bene, allora Damiano è addormentato, poi il Papa si è operato.
3: Damiano ho provato adesso, però non mi risponde.
1: Quindi
3: purtroppo.
1: È prestino forse, però dovrebbe andare a lavorare anche se c'è il Papa operato.
3: Mo so un po' dei giorni e non lavora. Mm. Sta facendo un percorso importante della sua vita e un po' non può lavorare adesso.
1: Ah, vabbè, allora vedremo.
3: Sì, allora, però pensa alle 6.50 intra, dai. Vabbè,
1: vedremo alle 6.50. Allora, stamattina com'è il mercato?
3: Beh, sembra che oggi la giornata è bellissima, ma non sono ancora attrezzato nel vestiario, secondo me, perché stamattina è 10 gradi qua.
1: Ah sì, addirittura più freddo di Milano, 14.
3: No, fa proprio freddo stamattina.
1: Ah, bene, sono le 4:46 e 43 secondi. Allora facciamo il giochino del capo scelto da Marco. Se andate ad Anzio, oggi si trova ad Anzio, Marco?
3: Sì. Ma oggi c'è una sorpresa e ci sarà Simona con me.
1: Ah, non Giovanna, Giovanna il mercoledì.
3: Giovanna, sono un po' di mercoledì che non riesce a venire.
1: Vabbè. Allora, sì.
3: Vabbè, ci sentirà per radio perché è troppo lavora.
1: Va bene. Allora, dunque, la canzone di oggi.
3: Allora, ho scelto una canzone perché se la scegli Damiano te le fa facili.
1: Se le scegli tu me le fai difficili.
3: Sì, devo proprio. Non farti indovinare, giornate perse.
1: Giornate perse.
3: La conosci?
1: No, giornate perse. Se la scrivo sul telefono, sì.
3: sicuro.
1: Giornate perse. Cantante maschio o femmina?
3: Cantante maschio.
1: Sì.
3: Cantante giovane.
1: Giovane.
3: Non ha 20 anni, ma giovane. Penso, non lo so sinceramente, quarantina. Sì. Penso sì. Bravissimo.
1: Fabri Fibra?
3: No.
1: Allora.
3: No, ma ho sbagliato, è ancora più piccolo, 37. Penso.
1: 37 anni. Allora, giornate perse, un brano più famoso?
3: Brano più famoso, lui ha vinto pure Sanremo, quindi. Aspetta. Beh, ti posso dare un grande aiuto se vuoi. Però questo è troppo grande.
1: È troppo grande, dammelo, dai. Grande aiuto.
3: Vabbè, dai. Oltre ai suoi 12 album pubblicati, etichetta Sony Music Epic, lui ha vinto 2 Sanremo, no, 1, 2, quindi parliamo di una star italiana.
1: Ho capito.
3: Nemmeno ultimo ha vinto Sanremo, ma lui ne ha vinti 2.
1: Marco Mengoni
3: è facile, presente, te l'ho messo sulla lingua.
1: Marco Mengoni,
3: bravo,
1: con 2 vite.
3: 2 Sanremo ha vinto.
1: Sì, ma perché 2 vite e l'altro qual è stato? L'altro?
3: Ha vinto 2013 e 2023.
1: Ah, quello 2 vite era 2023 e l'altro del 2013.
3: L'altro 2013 quale sarebbe? Secondo me.
1: Quale sarebbe il 2013?
3: È proprio quella che sto cercando. 2013. Aspetta, eccolo, dove sei? Ok. Inoltre, il primo artista italiano finalista come World CT Music Award 2013. Il diventatore è stato. Festa di Sanremo 2013, Festa di Sanremo 2023, campione.
1: Però quello del 2013 no, sì, comunque l'ha vinto un 2013, ricordo.
3: Però lo voglio scrivere Sanremo
1: 2013.
3: 2013.
1: Chi era, chi fu 2013? Sanremo 2013.
3: Marco Mengoni con la ho capito, l'essenziale.
1: L'essenziale.
3: Essenziale.
1: Se mi hai detto l'essenziale, ti ho detto che era Marco Mengoni. Allora, il titolo abbiamo detto che era
3: Giornate perse.
1: Giornate perse. Veniamo su.
3: Forse se conoscevi l'artista avresti, ma non conoscevi la canzone, perché la canzone è uscita 24 ore fa.
1: Ah, addirittura è nuova.
3: È nuovissima. Quindi io non l'ho sentita.
1: Marco Mengoni, Giornate perse.
2: Marco Mengoni, la
1: Spotify. Ma vediamo se ce la manda. Okay, no, non sappiamo nemmeno se.
3: Official Marco Mengoni, un giorno fa, 28 ore fa.
1: Non ti rivedrò. Eh sì, giusto.
3: E lui è la voce la sua.
1: E allora, Marco, ci sentiamo alle 6:50.
3: Bene.
1: A dopo, buon lavoro intanto. Casomai c'è qualche novità, ci chiami, d'accordo? Sull'altro
3: grazie.
1: Numero, ciao.
3: Sì, a dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo due ragazzi, ovvero Andrea. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
1: Più vicino al microfono.
2: Ok, buongiorno.
1: E abbiamo anche Martina. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Martina. Allora, parliamo del Dialogo nel Buio. Com'è andata l'esperienza, Andrea? Come ti sei trovato? Che hai visto?
2: Molto, molto bene. Consiglio a tutti. È un'esperienza molto sensoriale. Ti metti nei panni di qualcuno che non avresti modo durante il giorno, no?
1: Certo.
2: Non la facevo da un sacco di tempo, dalle elementari.
1: Ah, quindi l'avevi fatta?
2: Una volta, ma
1: ti ricordi che anno era?
2: No, non mi ricordo l'anno, ma è stato tipo 15 anni fa, qualcosa del genere.
1: Quindi l'hai rinnovata. Mm-hmm. E il momento più critico o il momento più bello?
2: Il momento più critico, a un certo punto non sapevo dov'ero, ero finito su una macchina, credevo di essere uscito da qualche via laterale e trovarmi nella spazzatura insieme.
1: Sì.
2: Capito? E invece no, ma ripreso poi la guida Simone,
1: sì,
2: che ringrazio.
1: Certo.
2: E il momento più bello,
1: il bar?
2: Probabilmente quando abbiamo toccato un quadro, non avevo idea assolutamente di cosa fosse. Sì. Invece la Martina mi fa che era un fiore. Effettivamente era un fiore e non l'avrei mai preso da solo.
1: Hai visto? Era quello che tu non gli hai regalato il fiore e lei l'ha visto da sola.
2: Messaggi subliminali.
1: Sì. Sentiamo Martina invece.
3: È stata una bellissima esperienza. Io sì. Non sapevo che saremmo venuti qui oggi. Mi ha fatto una sorpresa. Quindi completamente
1: Andrea...
3: in the dark.
1: Quindi Andrea ti porto in un posto.
3: Sì.
1: Guarda che fosse, ma dove mi hai portato? Al buio proprio. Non potevi scegliere un posto.
3: No, però è stato veramente bellissimo. Sicuramente lì per lì un po' mi sono sentita disorientata e appunto è una cosa completamente diversa e nuova, però sì, è vero, c'è proprio un modo di sperimentare una cosa che non potrei mai in una giornalità, ecco,
1: reggere. Momento critico, Martina?
3: Momento critico, sono andata a sbattere contro un sacco di muri, ma tantissimo, infatti Simone mi ha dovuto riprendere almeno 3-4 volte, grandissimo. Momento più bello invece probabilmente il bar, ma sì, anche il ponte
1: traballante ti
3: sì.
1: ha ispirato. Avete fatto varie domande a Simone, però se volete qualche altra curiosità potete fare anche qualche domanda a me, oppure solo io a farvi qualche domanda a voi. Avete qualche domanda?
2: A tua disposizione.
1: Allora, dimmi.
2: No, a tua disposizione, sono...
1: Allora,
2: prego.
1: Ah, faccio io la domanda. Secondo voi cosa è questa cosa?
2: Oddio.
3: Posso prendere?
1: Cioè, tieni.
2: Mi sembra un EpiPen.
3: Sì, anche a me.
1: C'è un evidenziatore, dici tu?
2: No,
3: quella per le persone diabetiche.
1: Bene. Invece questo qua è un... serve per misurare la corrente.
2: Ah, bellissimo!
1: Cioè, se noi andiamo su un campo dove c'è corrente, vedete?
3: Ah, che figata!
1: Eh sì, perché i non vedenti, certe volte pensi, ci sono dei non vedenti anni fa che addirittura facevano il montaggio di transistor, di valvole. Io non sono tanto, tanto emancipato ed altro. Poi, per esempio, un'altra cosa, secondo me i non vedenti fanno degli sport?
2: Certo.
3: Sì. Immagino. Anzi, in realtà ho visto di recente un intervento di un ragazzo che è campione paralimpionico di salto con lo sci, credo.
1: Salto con lo sci.
3: Mm-hmm.
1: Allora, che possiamo fare questo?
3: Che cos'è?
1: Questa è una palla.
2: È di pallamano tipo?
1: Sì, è un po' più grande, diciamo che è da tennis questa qui. Quindi non vedente, io sono anche tra i tennisti, scaresi, sassi. Facciamo anche tennis, il campo è 12 metri, però non 20, si gioca con la racchetta di beach volley e le regole sono quelle normali, solo che noi possiamo prendere la palla entro il terzo rimbalzo. quindi abbiamo questa cosa in più. Bene, se non avete altre curiosità vi invito anche a venire al Caffè Noir, che sarebbe l'aperitivo al buio, dove io insieme a Giuseppe e altre persone siamo anche i pianisti del dialogo. Qualche volta, se verrete, potreste trovarmi al buio come pianista e non come intervistatore. Allora io vi ringrazio Martina, ringrazio Andrea, facciamo così, contiamo al contrario 3, 2, 1 e poi diciamo forza dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, 1, 2, 3,
2: forza dialogo nel buio.

0: sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza venticinquennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco e sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile e sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Voce non attiva.

Abili International Radio. Sono Cani sulla Luna. La mia musica unisce sonorità electrofolk tra chitarre acustiche, pianoforti e sintetizzatori e nasce anche dall'esperienza in tanti progetti socioculturali dove utilizzo la musica come strumento di inclusione e supporto emotivo per persone in difficoltà. Mi trovate sui social cercando Cani sulla Luna in Instagram, in Facebook e su tutte le piattaforme streaming. Il brano che state per ascoltare è un viaggio dentro se stessi, racconta lo scontro continuo tra la parte riflessiva e la parte attiva di noi stessi, provando a cercare un accordo per non farsi troppo male. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Uno contro Uno.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, qui è l'ostinato che vi parla, vi saluta, vi abbraccia. Sono un cantautore indipendente della provincia di Napoli, esattamente da Pozzuoli. Dal sito l'ostinato.it avete la possibilità di accedere a tutti i miei social, quindi se volete vi aggiungete alla mia community e sarà per me una grande vittoria e un piacere. Vi presento un brano con il quale tratto un argomento a me caro in maniera ironica, quindi spero di lasciarvi con una riflessione o di strapparvi un sorriso. E niente, amici, vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Certe canzoni.

0: Intanto salutiamo il peperoncino, altrimenti qui Lucia non ci risponde. Quindi ce l'avevamo qui al telefono.
1: Sono donne.
0: Infatti siamo ancora con il telefono che suona.
2: Lucia, se... Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, L

0: niente però. No. Io ho detto ci sarà. No, non ce l'ha mandata. Ci sarà Romina Power Albano. Vediamo se ce la manda stavolta. No, non ce l'ha mandata. No, niente, allora. Noi, siccome quando certe volte ci incroppiamo, ci fissiamo, vogliamo mandare ci sarà, che dopo quella tutto il resto,
1: Lucia, che ci non sarà.
0: È Lucia che non c'è, no, però proviamo a risentire.
1: Ci sarà.
0: Richiamiamola, vediamo se ci sarà oppure no. Sentite il telefono che suona. Tu intanto c'hai un televisore acceso?
1: E adesso se vuoi.
0: No, vabbè, poi. No, niente, Lucia ci ha beffato. Vabbè, comunque aspettiamo se.
1: Dorme tranquilla asciutta, colline snotte, sono fatta tutta.
0: Tra l'altro ha detto la settimana scorsa che era impegnata con gli scacchi di Varese, quindi era stanca, però che stamattina avrebbe, quindi sono parole.
1: Sono... Beh, c'era anche quella di Alberto Lupo e Mina, no? Parole.
0: Vabbè, comunque noi adesso, visto che ci siamo fissati con ci sarà, manderemo che ci sarà di la man... aspetta che forse ha risposto Lucia, aspetta Lucia, ah ecco, è arrivata avevo preso il telefono per cercare ci sarà e quindi e invece signori e signori è arrivata Lu,
1: perché Lucia no? Mondella con Renzo Stramaglino.
0: Lucia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, eccoci qua. È arrivato anche l'autunno, mi sa.
0: È arrivato l'autunno, sì. infatti, sì, Marco diceva che stamattina c'erano 10 gradi a Roma.
2: Sì, è vero. No, ma infatti sta scendendo un po'. Allora, quando sono andata io a Varese... C'erano mattina, era freschino. Caspita, ha detto noi siamo a metà novembre. Ho detto io a Roma, questo è metà novembre. Premesso che eravamo 8 km dalla Svizzera, che è tutto dire, cioè, proprio, mamma mia. E poi, appunto, il signore ha detto: dice, sì, ma noi a metà ottobre accendiamo i termosifoni. E infatti, sì.
0: Eh sì, del resto si accendono, anche se secondo me quest'anno non le accendono perché in genere quest'anno sembra caldo rispetto a...
2: Ah beh, certo, forse è più... sì, potrebbe essere che non è la temperatura che... Oddio, da una parte, se effettivamente è caldo va pure bene, ma se è caldo però...
0: Se è caldo...
2: 10 gradi come già la temperatura, insomma...
0: Qui inizia a essere già freschetto, però oddio ancora non è, l'anno scorso era più freddo mi pare in questo ottobre rispetto a questo.
2: È possibile, sì.
0: Allora, siccome tu non rispondevi, poi avremo anche il cugino Dennis naturalmente, Peperoncino ha cercato un brano che dice ci sarà, perché dice ci sarà Lucia, ci sarà.
2: Era di Albano e Romina Power.
0: Sì, no? Di Albano e Romina, eccolo qua.
3: Sì,

0: Ho la vaga impressione che hanno tirato via Romina in questo brano di Ci sarà Lucia. Era forse un momento di crisi e l'hanno tolta, mi pare. Confermi che non c'è Romina?
1: Sì, non si sentiva. Infatti,
2: non si sentiva proprio.
1: Sì, hanno forse fatto... era rimasterizzata e l'hanno fatta fuori, anche perché poi la voce di Romina non è mai stata potente come quella che
2: ha fatto.
0: Quello sì, però fatto sta che ci Romina niente.
1: Non c'è
0: Romina stamattina.
3: Era solo la versione, era solo la versione di Albano Carril. Cioè praticamente ha sempre subito questa figura, perché era Albano e Romina Power, no? Perché il papà di Romina era uno
1: era un attore, no?
3: Piuttosto potente,
0: sì.
1: Era un Power. Pure Linda Christian mi pare fosse un'attrice, se non sbaglio, no?
3: Quando poi si sono separati, è successo tutto il casino, è uscito Albano Carrisi e quindi è tornato a essere lui.
0: Allora, mi pare che...
1: Però, Cristian, per farli cantare insieme, gli diedero un sacco di soldi, eh?
0: Sì. Allora, Lucia ci racconterà del torneo di scacchi, perché ha detto che mercoledì scorso non è venuta. Vabbè, è stato così.
1: Allora, siamo stati a Varese.
0: Sì, ma è stato così pesante che da sabato per... C'è stata quando? Sabato e domenica, mi pare, a Varese.
1: Sabato e domenica, esatto. Quindi, vabbè, venerdì sono partita e domenica sono tornata, sostanzialmente.
0: Quindi, già lunedì.
1: Perché il torneo era una sola giornata.
0: Sì.
1: Torneo e dimostrazione, attenzione, perché c'è stata anche una dimostrazione, sono venuti alcuni ragazzi del gruppo sportivo e della sezione di Varese, e poi è venuta anche la presidente dell'Unione Ciechi di Varese, la dottoressa Pasquino, e è stata una giornata anche abbastanza lunga, nel senso che comunque il torneo era articolato su 5 turni di 30 minuti ogni turno. Quindi devo dire che è stata una bella esperienza, i nostri sono stati rimasti molto contenti. Nessuno dei nostri è arrivato ultimo, su 25 due sono arrivati quinto e sesto.
0: Ah.
1: E una... sì, poi c'è stato un 18° posto, un 20° posto,
0: ma anche se si arrivava ultimo l'importante era partecipare.
1: Però... No, però non sono arrivati ultimi, già te pare poco, cioè, non è stata una bella esperienza, veramente, eh? È un posto molto accessibile, il MIB sarebbe una sala multi-impero, una sala cinematografica multisala impero, che sta proprio al centro di Varese. E, guarda, è andato bene, è stato ben organizzato anche dal Circolo di Varese e dalla ZAIS, che appunto ha sostenuto l'evento, ha sponsorizzato questa cosa qui, insomma, questo evento molto bello, molto ben riuscito, e infatti speriamo anche in una prossima edizione.
0: Perfetto. Invece l'Italia, le squadre italiane ieri in coppa, vero Veroncino? Tu mi
3: sì, l'Inter
0: ha perso a Milano, mi pare, stamattina nel giornale, perché ieri
3: fortunatamente sì.
0: E quindi c'è,
3: cioè,
0: anche il Napoli ha perso.
3: Sì.
0: Il Napoli più sonoramente 3-1, quindi insomma.
3: Vabbè, ma quando si gioca seriamente, cioè, fuori dal campionato, chiamiamolo così, campionato italiano, cioè, si gioca seriamente, cioè, non abbiamo niente che... Una volta quando c'era la Juventus era un'altra cosa, ma era tutto un discorso a parte, insomma. Ma con questi qua fai poca strada,
0: Vedremo adesso anche in questi giorni cosa farà anche la Juventus, cioè, mi pare, o no?
1: No, c'è la Roma anche con Real Madrid, no?
0: Ah, c'è anche la Roma, sì, quindi...
1: sì.
0: Bene, ragazzi, è il momento del nostro cuginetto, perché altrimenti poi ce lo scordiamo.
3: Sì.
4: Vediamo. 5 del 8.
0: Andiamo.
4: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 3 secondi. 3 di...
0: Eccolo qua.
4: Registrazione bloccata.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti qua Denis, un salutone al grande Giuseppe, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e saluto tutti gli ospiti che vorrei con te dialogare anche in questa mattinata, in questo mercoledì. Bene, saluto il peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano della Marina, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, oggi ti vorrei richiedere il brano Magia, Magia, sì, di Eros Ramazzotti. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango in ascolto e ancora un salutone e alla prossima. Ciao!

0: Magia, il brano scelto dal nostro cuginetto
1: Dennis.
0: Eccoci qua. Bene, abbiamo parlato di questo autunno che sta arrivando, abbiamo parlato delle sconfitte delle squadre italiane.
2: Il Genoa però ha vinto, cioè, a proposito di squadre invece, il Genoa ha vinto la Fiorentina questa settimana.
0: Ah, pensando al peperoncino, sì, il Genoa.
2: Sì, infatti penso proprio a lui.
3: Ma quello è campionato però.
2: Sì, lo so, però perché siccome volevate cacciare De Rossi, ho detto, vedi, adesso non lo cacciano più De Rossi.
0: No, De Rossi, sì. Niente. Noi alle 6, dopo che chiudiamo con voi, alle 6.02.03, ascolteremo il commento al campionato fatto dal nostro Alfio Pricocco da Catania. Quindi ci racconterà saggiamente quello che noi non abbiamo sentito durante le partite, lui ce le espone in 5 minuti. Bene. E allora, scegliamo un brano, Lucia? Tu hai visto che
2: allora,
0: brano?
2: Allora, vabbè, sì, scegliamo, cosa scegliamo? Oh, potremmo scegliere un brano di Negramaro. Di Negramaro.
0: Dobbiamo dire che in questi giorni, a parte l'operazione del Papa, ci ha lasciato Giorgio Bracardi, quel grande...
2: Sì, 90 anni, ma 93.
0: Diciamo che una grave perdita. Corso, 5, 3, anche, anche sì. se insomma 90 anni.
4: Nessuna sim.
0: L'età, diciamo, non...
4: Voce non attiva.
2: Beh, l'età importante già, comunque, una bella età, insomma, dai.
0: Arrivarci noi, chissà, ma...
2: Allora, bisogna vedere come.
0: Dicevi, Lucia, cosa cerchiamo?
2: Cerchiamo una cosa di Negramaro.
0: Ah. Estate?
2: Come?
0: Estate?
2: Sì, va bene, sì, va bene, visto che adesso è andata via, andiamo per l'estate.
0: Negramaro, estate. Ce la manda lei? Sì, ce la manda.

0: Beh, noi diciamo che quest'anno invece volevamo che l'estate finisse presto, perché
1: è stata la più torrida
0: dagli ultimi anni in questo. Quindi invece vorrei non finisse mai, invece noi volevamo che finisse presto. Adesso ancora, insomma, non è poi tanto
1: di giorno si stanca abbastanza bene,
0: Beh, di giorno sì, la mattina presto è un po' quello che quando uno esce presto
1: noi non esce presto.
0: Ecco.
1: Com'è
0: il freddo? A parte che il peperoncino non soffre il freddo, quindi
2: no.
0: Quindi tu
1: un problema.
0: Anche zero gradi.
1: Tra l'altro ieri a Roma è iniziata anche la festa del cinema.
0: Sì, è iniziata anche la festa del cinema, ci sono tanto
1: infatti c'è tanto movimento in giro.
0: Ecco.
1: Non è più traffico.
2: Oggi che è il 14 di Oktoberfest.
0: Sì.
2: L'anniversario.
0: Sì.
2: Di quando ho iniziato a lavorare nel 1991.
0: Sì.
2: Però contemporaneamente anche l'anniversario che è mancata mia mamma nel 22. Quindi giorno due eventi completamente opposti.
1: Sì, mamma mia, incredibile.
2: Però esistono queste situazioni.
0: Coincidenze. Sì.
1: Come no?
2: Ma Dio incidenze più che altro. Che coincidenze. Nel senso che lui che comunque manovra, per cui
1: vabbè.
2: La stessa data, due eventi.
1: Sì, sì, diciamo opposti, no? Uno lieto e l'altro triste.
0: Diciamo che l'operazione del Papa sembrerebbe che è andata bene. Lui domenica l'ha detto proprio come nonchalante: ragazzi, c'è un tumoretto.
2: Ma le operazioni vanno tutte bene quando non c'è il morto in sala. Il problema è il post-operatorio che va gestito, perché poi diciamo ti basi sulla statistica, ma poi devi vedere il caso singolo come procede. E poi questo signore qui c'ha 71 anni, non è
1: sì,
2: che
1: è abbastanza
2: un ragazzino.
1: Quindi, no, però non è neanche vecchissimo.
2: Sembra che abbia già chiesto la cena ieri sera, quando vabbè, gli avranno dato brodino, gli avranno dato le cose dopo l'anestesia, che cena. Però non sarà stata neanche tanto impegnativa, perché hanno fatto i tre buchini, quindi una laparoscopia.
0: Sì, sì. Con questi robottini che c'hanno ormai.
2: Beh sì, comunque deve essere bravo il pilota, perché se no il robot da solo.
0: E comunque lui domenica detto e ieri fatto, cioè insomma
2: vabbè, questo era il programma,
1: non stiamo parlando di uno di noi, ragazzi,
0: uno di noi lo dice oggi e poi tra tre mesi, quando poi tutto,
1: forse chissà, tre mesi ti dice pure bene, ancora tre mesi
2: ti dicono ti mettiamo in lista, poi se ci sei ancora
1: sì,
2: ti...
1: sì, esatto.
2: E vabbè.
0: Però io notavo la cosa che ormai tutti gli italiani sono, questi infermieri e questi medici chiedono assistenza, perché questi italiani sono diventati un po' violenti ormai verso la sanità.
2: Ce ne sono, perché però c'è un reato specifico, bisogna stare attenti, perché è proprio un reato
0: pubblico ufficiale, vabbè, certo, quello. Però tante volte poi
1: non lo so, quando andavo a Varese dice attenzione, dice il capotreno è un pubblico ufficiale, quindi se tu andrai incontro a
0: sì.
1: Per cui evidentemente pure lì, capito, c'è stato qualche
0: c'è il reato che non presentano il biglietto,
1: vabbè, quello vabbè, ma al di là di quello potresti pure aggredire, no, il cavolo.
0: Beh, è successo sulle linee,
1: ecco, però, punto, ti dico,
0: purtroppo succede anche quello. E poi come adesso Roma avete questa macchinetta elettrica che colpisce, e a Milano abbiamo le baby gang
1: dice che adesso non si trova più sta macchinetta, sparita.
0: è sparita,
1: colpito
0: sta macchinetta dell'attore, insomma, ancora un
1: po'. Tra l'altro, sì, tra l'altro dice che uno ha denunciato pure il furto di sta mini car, però non si trova più, l'hanno fatta sparire
0: la macchinetta, è volata via la macchinetta, peperoncino.
3: Ma lì mi sa che il pappocchio avvocato sta coprendo o il figlio o qualche amico del figlio che ha fatto sta cazzata, quindi
0: ma tra 20 anni lo sapremo se siamo vivi. Perché ormai le cose che succedono 20 anni fa ancora si ritornano.
1: Sì, ritornano.
3: Pensa che dopo 11 anni riesci ad avere una medaglia che ti spettava prima.
0: Beh, certo.
3: Quindi, dopo 11 anni, per cui la qualificare, ciccare, coco maiale. È così.
0: Bene, diamo un segnale orario, scegliamo un brano. 5:44 e 39 secondi.
1: Che scegliamo? Vediamo. Potremmo scegliere Gianna Nannini, meraviglioso, mi pare meraviglioso errore. Meraviglioso errore, mi sembra. Si chiama.
0: Sì. Sì, quello che parla del.
1: Dei
0: pesci, le balene che volano. Meraviglioso errore, Gianna Nannini. Vediamo se ci manda.
1: No,
0: secondo me queste, queste da come dovrebbe essere generale, no?
4: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle.
0: No,
1: sì, la donna cannone ha fatto un'altra cosa.
0: No, no, allora dobbiamo cercare la normale, perché altrimenti non. Intanto la teniamo in sottofondo e cerchiamo. Cerchiamo il meraviglioso errore.
1: Vedo proprio una lunga.
0: Meraviglioso errore, meraviglioso errore, dalla bocca del cannone. Eccolo qua che adesso parte subito.

0: Beh, noi che non vediamo ste balene volare non le vediamo proprio, ma con la fantasia.
1: Però infatti si dice la canzone all'improvviso.
0: Tu l'hai vista le balene volare, Peperoncino? No, Peperoncino si è perso.
1: È volato proprio Peperoncino.
2: Sì, sto facendo un caffè,
1: Siamo già al caffè, quindi la colazione è già alla fine, diciamo.
2: Sì, verso le 4:30, perché poi devo partire, allora. Mi sono fatto quella che volevo mangiare ieri sera, l'omelette con il peperonino col dolce, mi sono mangiato stamattina. Vuoi favorire Lucia?
0: Sai, no, bene, allora Lucia si avvicina anche, mi pare, la ancora siamo qua.
1: Adesso ci siamo da 15 giorni, 2 settimane. Settimane e saremo ad Avano, ragazzi. Mamma mia.
0: Tu il 28
1: siamo passato, come dire, sai, le cose organizzative, no, le ultime cose, oddio che manca, che mi sono dimenticato chi devo scrivere, però insomma, sembrerebbe che ci siamo, speriamo.
2: Solito paradiso andate?
0: Solito paradiso?
1: Andiamo, sì, al paradiso, sì.
0: Ormai lo conoscono tutti quel...
1: In paradiso, quest'anno. Ma poi quest'anno abbiamo il rinnovo delle cariche sociali, abbiamo le elezioni, quindi sarà un sacco di roba pure
0: qua. Dura di più allora quest'anno?
1: No, è lo stesso, però durante il torneo la sera avremo, il venerdì sera avremo anche il rinnovo delle cariche, appunto le elezioni, l'assemblea, tutto qua.
0: Ho capito. Quindi tu il mercoledì 28 sicuramente non ci sarai, ci sarai il 21, il 28.
1: Guarda, forse il 28 ci sarò e forse non ci sarò il 4 dovrebbe essere, forse il 4 che... perché magari non ce la faccio recuperare tutto.
0: come Varese.
1: Di solito il dopo che è più dura,
0: è più dura dopo. Vabbè, comunque noi, tu basta che ce lo dici, oppure se male che vanno, sì, rispondi. Noi abbiamo sempre Marco che ti rimpiazza. Bene,
1: sì.
0: E quindi ci sarà quest'altro torneo di scacchi, insomma, che
1: è già 20 giocatori, 10 di fascia A e 10 di fascia B, insomma, non è male.
0: No, poi oltretutto ci si riposa pure, quindi insomma
1: sì. Beh, è una bella formula, sì. Pomeriggio poi ci sono le lezioni di scacchi, chi vuole,
0: sì, no. Chi vuole imparare, chi vuole perfezionarsi.
1: Beh, anche per chi vuole perfezionarsi, perché no.
0: Peperoncino invece non ha mai imparato a giocare a scacchi,
2: no. Non intende farlo.
0: No, gli scacchi per lui sono.
1: Ecco. Non intende farlo, non è che non intende farlo.
0: Ah, beh.
2: No, perché è troppo statico, troppo meditativo, troppo matematico.
1: Sì,
2: io non. Cioè, io ho bisogno di qualcosa, di spaccare qualche faccia, qualche cosa. Per dire, cioè, nel senso, vuole fare movimento, vuole fare...
1: Sì, certo. Tra l'altro a Roma l'8 novembre sembrerebbe che ci sarà una prova di blind tennis, questo sembrerebbe, poi quando avrò il comunicato ve lo dirò più in maniera ufficiale, però sembra che si stia organizzando una giornata dedicata al blind tennis.
0: Invece sentivo l'altro giorno, leggevo che c'è proprio stanno facendo un tennis nuovo proprio anche per vedenti, più con i campi più corti e con le palline di gomma piuma anziché quelle, le palline pesanti, in modo che magari ci si fa meno male, probabilmente.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Beh, del resto anche il padel, insomma, ha preso piede tanti anni fa.
1: Sì, molto. Adesso parecchio, sì.
0: Va parecchio.
1: Tre giovani.
0: Sì, tre giovani, ma molto il padel. 54 e 21 secondi. Insomma,
1: siamo
0: anche oggi quasi alla fine di questa nostra finestra mattutina in diretta con le notizie. peperoncino.
2: Io poi dopo purtroppo ti lascio con Marco perché io non posso esserci dopo.
0: Ah, perché sei in viaggio già?
2: Sì.
0: Vabbè, allora oggi niente.
2: Esatto.
0: Allora, le notizie ce le date già adesso.
2: Saluto Donna Lucia, saluto tutto l'ascolto. Il cuginetto in particolare, il nostro cuginetto virtuale.
0: E le notizie di oggi, allora, visto che noi in genere.
2: Le notizie di oggi sono direi abbastanza pessime dal punto di vista internazionale. E dal punto di vista nazionale direi che c'è in corso lo studio del piano finanziario cosiddetto del DEF, che è ancora però in embrione perché ci stanno lavorando insieme a Bruxelles. In più ci saranno delle nuove normative sul codice della strada, che quindi una riduzione delle multe, poi ci sarà l'aumento da 130 a 150 chilometri nelle autostrade, e poi non si dovrà più tenere in tasca patente e libretto, perché tanto le forze del disordine potranno digitalmente verificare. Quindi, ci saranno un po' di cambiamenti.
1: Poi ci sono le province elettorali, quelle pure.
2: E quello adesso comunque lì bisogna vedere, perché ci sono molti legali facenti parte del centro-sinistra che stanno tentando di boicottare, di rivolgersi alla Corte Costituzionale, quindi lì vedremo. Poi però ci sono in mezzo, c'è l'elezione a Milano, ci sono altre
0: elezioni.
1: Ma si vota a Milano quest'anno?
0: Sì,
1: so che si rinnovano, per cui
2: a livello internazionale adesso c'è la Spagna, poi
0: sì, la Spagna è proprio
1: sì, la Spagna, sì,
2: la Spagna, poi c'è anche, ci sono gli Stati Uniti con le elezioni di mezzo mandato il 4 novembre, quindi è un po' veramente un momento un po' delicato.
0: Allora, l'ora tripla di Lucia la facciamo?
1: Sì, sì, come la faccio?
0: Vai, andiamo con un do.
1: È arrivato.

0: e non svegliamo Michela. Ah.
1: No, meglio che dall'altra parte, per fortuna. Per fortuna è dall'altra parte dell'appartamento.
0: Allora, tra un po' avremo le partite commentate da Alfio e noi ce ne andiamo con un brano di Annalisa, Una finestra tra le stelle. E noi cerchiamo sta finestra, allora. Bene, grazie Lucia.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie Peperoncino. Ci sentiamo la prossima volta.
1: E ci vediamo tutti con tutti voi la prossima settimana.
0: Ciao.

0: amici di Disabili International Radio, buona giornata a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Eccomi ancora una volta qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A, che nel weekend trascorso ha visto giocare la sesta giornata. Passiamo ai risultati. Inter Parma 3-0, Sassuolo Milan 1-1, Torino Udinese 2-1, Cagliari Juventus 1-1, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Atalanta Venezia 3-1, Napoli Frosinone 3-0, Genoa Fiorentina 2-1, Lecce Bologna 1-2. Per una classifica che vede al comando una coppia di formazioni, ovvero l'Inter e la Lazio, con 16 punti. Segue a 14 punti la Roma, Cagliari 13, Milan 12, Juventus 11, Frosinone e Napoli 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Torino 7. Abbiamo ancora a seguire Lecce 6, Bologna 5, dove abbiamo 5 squadre a 4 punti e sono Udinese, Parma, Fiorentina, Genoa e Monza. Chiude la classifica a quota 0 e quindi in ultima posizione con poche possibilità di salvezza per me, il Venezia, appunto, con 0 punti. Cosa dire? Anche questa è stata una giornata piuttosto interessante, infatti si è ripreso a giocare dopo la parentesi della nazionale, che ha visto giocare l'Italia per 4 volte con 2 pareggi, una sconfitta, un pareggio, e ci si rituffa nuovamente nel campionato, dove una volta di più abbiamo l'Inter che si conferma certamente squadra più forte in Italia e probabilmente potrà avere del buon filo da torcere da parte della Roma, mentre al momento almeno Juventus, Milan non sembrano all'altezza, altezza che in questo momento sta ricoprendo un po' a sorpresa la Lazio, che con i suoi 16 punti appare appunto l'Inter al comando. In prosecuzione della classifica poi troviamo, come dicevo, dietro Milan e Juventus troviamo il Napoli, che si riprende un po' con questo perentorio 3-0 sul Frosinone, e poi abbiamo tutta una zona piuttosto centrale con Atalanta, con naturalmente posso dire Torino, Sassuolo, queste qua in una classifica media, mentre al sest'ultimo posto abbiamo 5 squadre, ben 5 squadre con 4 punti. E mentre che quelle che abbiamo detto, appunto Monza, Fiorentina, Genoa, e queste squadre, vedi, il Genoa ha dovuto attendere ben 6 partite per poter vincerne una, cosa che ha fatto lo stesso Bologna, che dopo 6 partite è riuscito a espugnare il campo dei salentini, tirandoli giù in una classifica piuttosto diciamo complicata. Infatti sono a un punto dalla zona, chiamiamola così, calda, zona caldissima che ricopre in questo momento il Venezia, che con i suoi zero punti dopo 6 partite, pur giocando discretamente, non riesce a risalire assolutamente, anzi sprofonda sempre più, e secondo me ha grandissime possibilità di ritornare in cadetteria. Quindi il campionato è un campionato piuttosto avvincente, come sempre, dove si sono segnate 27 reti, quindi un buon bottino di reti, e dove il fattore campo questa volta ha avuto molto la meglio. Infatti su 10 partite solo una ha visto vincere la squadra in trasferta, mentre le altre hanno visto pareggi e vittorie delle squadre ospitanti. Staremo un po' a vedere il proseguo del campionato. Dopo questa pausa ci si rituffa anche nelle coppe internazionali e di conseguenza anche nel campionato, quindi verranno tante tante partite e sarà il tempo a determinare quella che sarà la prosecuzione del campionato, che ci auguriamo sia sempre più avvincente e dove, se possibile, possano emergere alcuni bravi giocatori che possano fare per la nazionale, anche se devo dire che contesto assolutamente che ci sono troppi stranieri e non sarà facile. Comunque sempre Forza Italia. Un saluto a tutti da Alfio Pericoco, a risentirci, buon ascolto agli amici di Disabili International Radio.
1: E riprendiamo con la mia via, My Way, Frank.

diretta quando sono le 6:11 e 8 secondi, e adesso ci ascoltiamo Una storia d'amore dei Giganti.

e proseguiamo con gli anni 60 e abbiamo un Ciao amore, ciao Dalida, la ricorderete tutti questa canzone.

Ciao amore, ciao, e adesso difendiamolo questo amore dopo averlo salutato. Ciao amore, ciao, perché non lo difendiamo con i Nomadi? Difendiamo il nostro amore, ho difeso il mio amore versione live.

l'immensità. Ma adesso pensiamo a qualcuno, anzi penso a te, è il grande Lucio, giustamente non può mancare ogni tanto.

Pezzo a te! E andiamo con Il Mondo in versione nuova, però questa volta versione del volo.

0: E anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre, invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5,5-6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: E verso quest'ora è l'ora di Maria Grazia. Vediamo se siamo riusciti a prenderla. Mi pare di sì. Buongiorno Maria Grazia.
1: Bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Eccoci qua, okay. Ci sentiamo, ti sentiamo allora, perfettamente.
1: Oggi, posso?
0: Sì, oggi è mercoledì 14 ottobre, siamo quasi a metà mese. Il tempo sì, com'è a Sciacca in Sicilia direttamente?
1: Beh, qualche pioggerella l'ha fatta, però dopo esce il sole e quindi asciuga tutto l'asfalto, asciuga tutto quello che è stato bagnato e non ci ricordiamo più di aver piovuto, che è una pioggerella, insomma, che non fa danno.
0: Meno male, finché non fa danno va sempre bene. Allora sì. Siamo in diretta, quindi sono le 6:40 e 46 secondi. Oggi abbiamo una poesia che si intitola
1: L'amore nella vita.
0: Ecco, l'amore nella vita. E collegata a questa poesia poi ascolteremo cosa?
1: E una canzone scritta da mia figlia Patrizia intitolata L'amore è.
0: Che è stata poi fatta
1: e che è stata arrangiata e musicata da, e cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco, perfetto. E allora andiamo con l'amore, questa poesia.
1: L'amore nella vita.
0: Sì.
1: La vita senza l'amore è causa di dolore e non è una vita che ha valore. L'amore nella vita è qualcosa di speciale, perché vivere senza annienta l'esistenza. La vita bisogna viverla bene, perché indietro non si può più tornare. Il passato non si potrà mai dimenticare di una vita vissuta né bene né male. L'amore è un sentimento universale che tutti dobbiamo provare. Vivere una vita senza amore, a che cosa vale? Baci e carezze son belli, si conservano caramente e si tengono tutti nella mente, perché son coccole d'amore che vanno diritte al cuore.
0: Perfetto. E allora a questo punto l'amore.
1: Ora ascoltate L'amore è.
0: Grazie.
1: Cantata da Calogero Scalici.
0: Grazie Mara, grazie. Ci sentiamo venerdì naturalmente. Buona giornata.
1: Sicuramente. Ciao. Buona giornata anche a te e a voi. Ciao.

0: volte fai dei pensieri strani, ma noi siamo qui con... Non so quanti sono stamattina in linea.
1: E tanti oggi siamo qua.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Mamma mia, tra un po' saremo 10.
1: L'avevo già annunciato stamattina alle 4:40 che c'è di via.
2: Buongiorno Giuseppe, come stai?
0: Buongiorno, bene.
1: Allora, io sto in collegamento qua, c'è Simona vicino a me. C'è e Simone. Il fidanzato Marco sta qua con me.
0: Ah, un altro Marco, Marco 2, Marco B.
1: C'è un altro Marco, però c'è... Ha salutato pure Marco, c'è Marco di Simona però.
0: Marco Bis, Marco Bis facciamo.
1: Marco Bis. Poi c'è Damiano con la madre, tutto doppio oggi.
2: Tiziana?
1: E c'è Tiziana che è addormentata.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Simona!
2: Amore, buongiorno a tutti.
0: Allora, quindi praticamente siamo 7 questa mattina, o no? 3.
2: No, sì. Giuseppe, io per sentire la tua voce, devo venire al mercato con Marco per potremmo aggiungere dentro alla radio. Cioè, se usa più aggiungere in videochiamata, cioè in chiamata, mi ricattano.
1: Ha ragione.
0: Vabbè, però hai capito.
1: Ha ragione.
0: Devi venire al mercato, altrimenti non ti
1: farò. No, perché prima tanti,
2: non è che mi ricordo tanti tanto a lavorare col Papa. Che vado a lavorare al mercato.
0: Queste sono le cose. Vi saluta a tutti Beperoncino, che stamattina non c'è, il nostro amico da Genova. E invece tutti quanti, ormai abbiamo finito quasi la trasmissione, abbiamo parlato di tante situazioni. E invece voi che ci raccontate dal mercato?
2: Fa freddo.
0: Fa
2: proprio freddo.
0: Un po' freddino. Invece dal
2: Vaticano.
0: Cosa ci racconti?
1: Io volevo mandare un messaggio, io volevo dire non venire questa mattina, fa freddo. Oggi fa freddo, è venuta.
0: Damiano dal Vaticano invece cosa ci dice?
4: Buongiorno.
0: Com'è il tempo da te a Roma? Anche a Roma è freddo, vero?
1: Oggi non lavora.
2: Il fame è stato superato.
0: Sì, hanno messo un po' di freddo perché così il Papa guarisce subito e torna.
2: Damiano,
0: ecco.
1: La madre Damiano,
0: abbiamo anche la mamma di Damiano stamattina. Sì. Insomma, siamo
2: chiamata Antonio, detto guarda,
4: sento male.
2: Domani
1: no, io ti sento bene. Sento tua madre parlare.
4: Sì, sta al telefono del lavoro.
1: Comunque stasera alle 15:30 c'è l'ospite.
0: Allora oggi sì, ripetiamo Marco, ecco. 15:30 riabbiamo la nostra Sasha. Riabbiamo Sasha alle 15:30, Sasha, Alessandra Carlesi, e poi alle 20 questa sera avremo Giuseppe Marco.
1: Eccolo, è venuto. Stasera Giuseppe Abramo, forse c'è lui o ci sarà un attrattore
0: o sarà una sorpresa. Se non c'è se non ci sarebbe Giuseppe Abramo, ci sarà qualche altra persona. Allora diamo un segnale orario, sono le
1: 6:53.
0: Abbiamo ancora 2 minuti.
1: Io ho pure Tommaso vicino a me, dai. Ve l'avevo presentato. C'è pure un altro collega, Seminotto, c'è Tommaso.
0: Tommaso che fa di bello?
1: E Giuseppe, Tommaso vende la frutta, non ve l'ho mai presentato, vero? No,
0: no, no, no, non ce l'ho.
1: No. Tommaso è un caro amico mio da tantissimi anni.
0: Sì.
1: E lui è sempre qua, lui ascolta sempre la radio nostra, solo che non l'ho mai presentato, non c'ho mai... Lui è sempre in silenzio, oggi l'ho voluto presentare.
4: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Tommaso e grazie che ci ascolti. Buona vendita di frutta, perché la frutta fa sempre
4: grazie,
0: bene.
4: Grazie Giuseppe.
0: Ecco,
4: grazie,
0: la buongiorno. Frutta è un applauso a Tommaso allora. Anche
1: me l'ho dimenticato.
0: Comunque,
1: poi saluto Giovanna, non so se sia collegata.
0: Sì, un applauso a Giovanna, la salutiamo.
2: Giovanna.
0: Ecco qua. E poi stamattina stiamo sentendo la mamma di Damiano, che sta parlando di lavoro, non so di che parla, però sta parlando di lavoro, quindi insomma è bene che parli anche lei. Siamo quasi alla
4: fine.
0: Vabbè, non ci mancherebbe, se è una telefonata non possiamo chiudere le telefonate, ecco, che siano. Ecco,
1: allora sta parlando di lavoro, ok, va bene.
0: 3 No, no, ancora non. Ecco, è finito. Perfetto. Allora, ragazzi, il tema di oggi, le squadre italiane ieri hanno perso tutte e due, sia l'Inter che il Napoli hanno perso nella Coppa. Quindi,
1: ah, pensa te.
0: Quindi pensa vedremo la Roma oggi cosa fa.
1: Forse il Napoli ha perso. Pure l'Inter ha perso.
0: Sì, anche l'Inter ha perso 4-3, ma ha perso anche l'Inter. Io
1: non ho visto... Allora, si è collegata Giovanna adesso. Vogliamo salutare Giovanna che sta... per andare al lavoro, però si è collegata.
0: Ecco qua, applauso.
3: Buon lavoro.
0: Buon lavoro, ecco, sì.
1: Ciao amore mio.
0: Ecco.
1: Amore, ciao.
0: In diretta questa.
3: Amore
0: in tutti
3: mio.
1: Amore mio. Amore mio.
0: In tutta Italia. In tutta Italia abbiamo sentito, quindi insomma.
1: Tutta Italia, sì. Sì, sì.
0: Bene.
1: 100 radio per dire amore.
0: 100 radio per dire amore, visto?
1: È la cosa, la parola più bella che c'è al mondo.
0: Ecco. Bene, ragazzi, allora iniziamo a prepararci perché sono le 6:54. 6:54 e 39 secondi. Allora.
1: Allora, a tre? Andiamo adesso?
0: Sì, andate col 3-2-1 e facciamo.
1: Ok, Giovanna, anche se non ti sentiamo, fallo insieme a noi.
0: Conta.
1: Vai, Damiano. 1. 2, 3, 3,
5: avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai.

0: E allora la sigla è partita, a questo punto ci salutiamo, iniziamo a salutare, facciamo salutare prima le donne, quindi Tiziana, buona giornata.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Simona, buona giornata.
2: Simona è andata al bar con il suo fidanzato a prendere il caffè, mo ritorna, quindi ti saluta.
0: Quindi Marco 1, buona giornata.
2: Eccomi, un grande abbraccio, un bacio a Giuseppe, a tutti quanti. Ti amo, a Giovanna, e stasera alle 15.30
0: pomeriggio
2: con Sasha Carlesi.
0: E salutiamo Damiano, buona giornata.
3: Buona giornata a te Giuseppe.
0: E anche
2: ciao,
0: mamma
2: Tiziana.
0: E anche mamma di Damiano, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti ragazzi, buona giornata ancora a Tiziana, a tutti quanti, ciao, ci sentiamo naturalmente venerdì e oggi pomeriggio e questa sera.
2: Saluta anche Tommaso.
0: Ciao Tommaso, ciao a tutti.
4: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao Tommaso.

Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita.

0: Fai dei montaggini dopo.
1: Sì, sì, sì.
0: Molto bene, molto bene. Ce l'hai.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il caro vita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

come amore, in un attimo di libertà. Ma quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena di perdersi un secolo e più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare.

bel paesaggio fa sembrare più corto il cammino. E magari sei l'unico a capirla e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano.

distante, scavalcato da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

0: fame, che fame, che fame, che fame, che fame,
1: che fame, che fame,
0: che fame, che fame.
2: E qui, in quest'isola deserta, non c'è niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Poveri noi, così uniti, così solidali, tutti uguali, senza niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Uè, uè, vedo delle noci di cocco. Sì, ci sono moltissime noci di cocco.
3: Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci.
1: Ho trovato le noci di cocco.
2: Le noci di cocco le ho trovate io, quindi ve le mangio io.
4: Ma anche noi abbiamo fame.
2: No, vedete ragazzi, facciamo un ragionamento. Nella vita non tutti gli uomini sono uguali. Ci sono uomini normali e uomini d'ingegno. Non a caso le noci di cocco le ho trovate io.
5: Ma cosa te ne fai di tante noci di cocco?
2: Vedo.
5: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Ma il numero che conta è l'intelligenza dell'individuo.
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Non crederete mica di farmi paura con le minacce, vero?
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: È vero, io sono solo e loro sono tanti. Bisogna che li calmo. Certo non con le noci, Bisogna che inventi qualcosa. Qualcosa di giusto, di civile. Guai se cominciamo con la violenza. Il rispetto di quello che siamo, di quello che abbiamo. Qualcosa di serio, di importante, di democratico. Ci sono, ho trovato. Invento lo Stato.
5: Bravo.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il caro vita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza è zero.

un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace,

quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno

d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera dalla Camera e dalla Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: La Conrad.

È coda, de nuovo. Venite al video, stai.

0: Adli itu. Madana denang kau dah kau di. Ora parola tsarena che significa continuamente. La cosa o la gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Zizi! Trafi al caffè freddo! Allora scaldi per la zucchera!
1: Il finale?
2: Che fine?
1: Che?
0: Va bene,
1: è finale, ci sei a fine così. Cioè, niente, domande si se presentiamo in teatro in queste condizioni.
0: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo uno spettacolo durante la settimana santa.
2: Io ti avevo detto che venivo io, eh.
0: Cioè, ti che ci stia.
2: Mio fratello,
0: Joy Singer, Joy Singer. Fiume, cosa dirvi, oh? Che Dio ne manda buona.
1: No, scusa. Sto qua su un coro americano, Carlo. Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese.
0: Ah sì, e ora that God send it beautiful.
1: Cosa?
0: That God send it beautiful.
1: Ah,

0: barba.
1: Il frago è di montagna, beato chi le bagna.
2: Ma dove sei fra?
1: Non è che sei. Vabbè, ma che stava bene.
0: Succhette. Così.
1: Esatto.
2: Quindi è chi?
1: Datemi una U. Che ha maledetto, sta male, oh!
2: Ci sta tutta la notte a giocare con la PlayStation.
1: Con PlayStation?
2: Visto come sono messo con la
1: bandana. Ti te metti per giocare al PlayStation. Se ti chiama la mia suocca il gioco nuovo, quel chichito che si dà via come a testa.
0: La bomba d'ala!
1: Sì o no?
0: Sono davanti tutta la notte, lo string. No,
1: c'è come se c'è?
0: Non lo puoi staccare.
1: Aspetta, come se c'è?
0: Super Gino!
1: Già voglio dirti, Super Gino!
0: Ti gara a vederlo, ti gara a dito!
1: Ragazzi,
0: bisogna vederlo. Tanto che ha una grafica, ragazzi, che
1: sì o no?
0: Ha una grafica, ragazzi.
1: So, se ti devo fare dei che robe, sempre meglio.
0: Ma guarda, è una droga.
1: Ti credo.
0: Ti metti, non ti sei stacca.
1: No, ma ti credo.
0: Ma che lavoro ti fa nella vita?
1: Gioca PlayStation
0: Super Gino,
1: esatto. Sì, sì. No, ma te dico, ora che te credo, perché che sei quello che abita vicino in casa mia, no?
3: A che
1: sì, adesso appunto. Hai capito, il Super Gino si da andare via de crania si da andare.
0: Mi spiego subito.
1: Non mi hai detto proprio.
0: Se mi salti in 5 minuti, sai cosa facciamo, bevo qua?
1: Oggi?
0: Questeremo baracca e burattini.
1: Siamo tutto oggi.
0: Ale, oppa, non demo il carbone di me, demo giocare Super Gino,
1: no,
0: il pacchetto
1: dai.
0: Dei frutti.
1: Dai, forza, Dale, dai, che avevo
0: prima,
1: tutto.
0: Peperoni.
1: Forza, dai.
0: Peperoni, che facciamo una pepe... Oh, così.
4: Fiori, fermi tutti.

0: Geniva Dredd, la legge sono io.
1: Oh, oh, oh. Dredd, Dredd, amico, vedi bianco, capire che te resta sul stomaco, no? Ciao.
0: Dredd, quanti birre ti avevo stamattina?
1: Quanti?
0: Così! Bravo, bravo!
1: Però adesso, no, ti andai in banca, no? Cioè, e ti te trovi uno così davanti. Cioè ti te dà un senso di sicurezza, no? Di protezione, sì.
0: No.
1: Ti entri bello sicuro, tranquillo.
0: No, sì, cioè, era la mia prima volta che l'ho vista e mi ha detto roba. Quanto è durata?
1: Quanto è durata?
0: E si sta 6 anni in ospedale psichiatrico.
1: Eh sì.
0: Dopo che avevo 3 operazioni al cervello, di cui neanche una riuscita. Neanche una riuscita. E va avanti a birra e psicofarmaci. E guardai, ho detto. Non si diria però! Non si diria, davvero!
1: Sai cosa che facciamo? Vieni qua. Tanto non avevamo niente.
0: Non vedi niente. Guarda.
1: Adesso ti dire qual è il posto nostro, no? Che ne andiamo a giocare PlayStation a casa, no?
0: Esatto!
1: Ti metti qua, ma tranquillo!
0: Ma tranquillo, niente! Ti chiedi,
1: domani.

0: tutto quanto sa e che te lo insegnerà.
1: Vende fumo.
0: C'è chi suda per mangiare, c'è chi corre per sudare,
1: chi sta all'ombra.
0: C'è chi figli non ne ha, chi vorrebbe ma non può,
1: chi li butta.
0: Chi convinto va di qua, chi sicuro va di là.

0: se sarò in difficoltà, chi mi aiuta ci sarà.
1: Doppio Mona,
0: che se do una cosa a te,

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera dalla Camera e dalla Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No,

Ebbene, un saluto da Sabrina a tutti i nostri cari amici vicini e lontani. Radio Vanessa qui, 101 800, telefono 0415238883. Va ora in onda, cosa va in onda? Ma va ora in onda Quo Vadis. Sentiamo la sigla, Seven Is, cantiamola assieme. Un buon pomeriggio da Sabrina.

Certo, il nostro amore per Venezia come ogni mercoledì, insomma avremo modo di raccontare, insomma sarà una puntatona veramente strong, il linguaggio della seduzione, parleremo dei nei, del ventaglio, di quei secoli, che i secoli sono passati, però insomma ci va anche di ascoltare insomma le insomma queste bei segreti che avevano quando si mettevano dei nei o col ventaglio. Che segreti avevano ai veneziani?

pomeriggio da Sabrina. Insomma, siamo esattamente mercoledì 14 ottobre 2026. Pensate, insomma, siamo quasi agli sgoccioli dell'anno. Mamma mia! Bene, cominciamo subito con i saluti. Salutiamo, beh, insomma, tutti i nostri ascoltatori, ma insomma salutiamo anche gli speaker qui di Radio Vanessa che ci stanno ascoltando. E sì, perché poi ci ascoltiamo anche tra noi, anche perché insomma ci fa piacere, ecco, che tra di noi insomma anche ci ascoltiamo. Vediamo anche un po' così di salutare. Salutiamo, ma chi salutiamo? Salutiamo Sergio in diretta. Un saluto a Sergio, speaker qui di Radio Vanessa. La domenica, questa domenica purtroppo ahimè non potrà venire a fare la trasmissione, però lo aspettiamo per la prossima domenica. Intanto lo salutiamo, un buon ascolto a Sergio e beh, insomma, un buon fine settimana. Ci ha mandato anche il meteo, che poi dopo leggo, grazie Sergio. Ebbene sì, sarà una puntata veramente calda, avremo da raccontare le cose inconsuete da fare qui a Venezia. E non solo, avremo i proverbi, però qualche proverbio di ottobre, perché no? Ma non solo veneziano, cominciamo subito anche veramente con un proverbio di ottobre.

Ebbene, se di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buona. Ottobre gelato, ogni insetto è debellato. Ma mi sembra, per quanto riguarda gli insetti, beh, insomma, sarebbe un po' da raccontare, ma beh, insomma, gli insetti ce ne sono e come ancora, e come anche ciclopi, no, veramente, sono anche belli belli grandi, perché si vede che sono ben nutriti, vogliamo dire, anche perché ottobre dovrebbe essere anche un mese un po' piovoso, anche perché ottobre piovoso, campo prosperoso. Ahimè, mi sa che da una parte la pioggia dovremo ancora aspettarla, e comunque insomma ci sono delle belle giornate ottombrine che si ha piacere di uscire, di fare una passeggiata, chi ai monti, chi al mare, insomma. E approfittiamo prima dell'inverno, prima poi della fine, che al fine mese ci sarà l'ora solare. E dopo, beh, insomma, novembre sarà un mese un po' particolare, ma poi c'è dicembre, che con le sue luci, l'albero di Natale, insomma, avremo modo, insomma, di parlarne. Ebbene, sì, intanto cominciamo con un brano dei Battisto Cocco, ma quando siete qui in ascolto di Radio Vanessa, è un piacere sempre con voi fare questa puntata.

Ebbene, ebbene sì, allora perché non parliamo di questo linguaggio della seduzione, perché poi ogni donna vuole sedurre il proprio uomo, insomma vuole sedurre, ma anche ai tempi della Serenissima, a quei tempi là, insomma vogliamo dirlo coi nei? Pensate che nei pressi di Campo San Giovanni e Paolo, in Barbaria delle Tole, vi è la Calle delle Moschete. Esisteva qui, come in altri luoghi della città, un posto dove si fabbricavano e venivano smerciati i piccoli e vezzosi nei finti, in taftanero. Oggetti di seduzione dei quali le veneziane facevano sfoggio sul viso o sul seno e che venivano chiamati appunto mosche o moschette. E vogliamo dire, il linguaggio segreto dei nei, assieme alla forma rotonda, potevano essere a forma di cuore, di mezzaluna o di stella. Alla pari dei fiori, anche i nei avevano un loro proprio linguaggio, spesso malizioso. A seconda del punto in cui venivano sistemati, in base a regole assai precise, cambiava il significato. Ad esempio, vicino alla bocca, ma specialmente agli angoli o al labbro inferiore, significavano voluttà o venivano chiamate civette o galanti le seconde, assieme le prime. Sulla gola, galanteria. Galante era infatti il nome di questa moschetta. Sul naso, sfrontatezza, la sfrontata. Sull'angolo degli occhi, passione, la passionata, da non confondersi con l'irresistibile, che stava un po' più discosta ma sempre accanto all'occhio. In mezzo alla fronte, maestosità. Chiamatasi così la moschetta maestosa corrispondente. Diciamo che adesso questi nei insomma sono andati in disuso, insomma vogliamo dire, però quando arriva il carnevale uno si può sbizzarrire, vestirsi da dama e appiccicarsi questi nei finti in diverse parti. Comunque adesso col linguaggio segreto saprete dove anche un po' metterli nel viso, in che punto dal viso. Ma qui non si parla solo di nei, parliamo anche del ventaglio. Bene, dopo per parlare del ventaglio vogliamo far ascoltare Umberto da Preda con Il Gondoliere. Beh, Gondoliere, dedichiamolo a tutti i gondolieri in ascolto e insomma... È sempre un piacere risentire le canzoni di Umberto da Preda.

0: Ma siete mai stati in gondola? Particolare, prima o poi uno ci deve andare, almeno anche per fare un breve tragitto. Cosa posso dire? È magica perché poi alla fin fine vedi una Venezia diversa in barca, assolutamente. Bene, continuiamo. Allora, la seduzione attraverso un ventaglio. Insomma, alla pari delle moschette, il ventaglio fu per svariati decenni, forse anche secoli, pensate, complice della galanteria femminile. Ora spiraglio di sguardi, ora schermo ai dispetti, ebbe tutto un suo linguaggio di incoraggiamento, di promessa, di lode, di minacce, di perdono, pensate. Tenere il ventaglio semiaperto sulle labbra voleva poter dire baciami, avvicinarlo al cuore e far capire alla persona amata l'interesse che si provava per lei. Tra i codici esistenti sull'utilizzo di questo suadente strumento di corteggiamento, interessante quello definito da Pierre Duveleroy, fabbricante francese di ventagli. Girare il ventaglio chiuso nella mano sinistra? Ti sto guardando. Tenerlo chiuso nella destra davanti al viso? Seguimi. Coprire l'orecchio sinistro con il ventaglio aperto? Non tradire il nostro segreto. Tracciare col ventaglio chiuso piccoli disegni sul palmo della mano? Ti odio. Tracciare piccoli disegni su una guancia? Ti amo. Toccare l'estremità del ventaglio chiuso con le dita? Vorrei parlarti. Aprire e chiudere il ventaglio? Sei crudele. Lascia cadere il ventaglio, diventeremo amici. Sventolare lentamente il ventaglio? Sono sposata. Sventolare rapidamente? Sono fidanzata. Portare l'impugnatura dal ventaglio alle labbra, baciami. Insomma, vogliamo dire che con questo linguaggio segreto dei nei e del ventaglio, quei tempi là della Senerissima, insomma, era proprio un codice segreto. Vogliamo dire che adesso questi nei li possiamo mettere di solito carnevale e poi, però il ventaglio, Attenzione che il ventaglio non lo usiamo spesso, specialmente d'estate. E perché? Perché con tanto caldo che fa, insomma, vediamo, ma di tutte le età anche le ragazzine hanno questo ventaglio, specialmente quando sei in battello, quando sei in qualche bar che magari fa caldo, sei fuori, insomma, il ventaglio si usa, e come se si usa, non certo per sedurre con questi codici segreti, però potremmo ritornare anche a farli anche noi, no? Ebbene, passiamo oltre a questa seduzione che abbiamo un po' raccontato ai tempi della Serenissima, del segreto di Inei e dei ventagli e il linguaggio proprio di questa seduzione. E qui Radio Vanessa 101800, telefono 0415238883. Io vorrei farvi ascoltare un brano, uno degli ultimi brani che mi hanno mandato i veneziani, e un saluto a Roberto se in ascolto, a Ernesto, a tutto il gruppo, e vogliamo far sentire il brano L'amico.
1: Eh già, la vita passa.

Eh sì, cosa vogliamo dire? L'amicizia veramente, chi è che non ce la tiene? Insomma, avere amici, come dico sempre, è la miglior, insomma.

Ebbene, tra la Calle dello Spezziere e Campo Santo Stefano, proprio dirimpetto alla farmacia che si trova all'angolo, è possibile vedere qualcosa che si trova sulla pavimentazione. Si tratta di uno dei tre buchi che durante il tempo hanno lasciato i calderoni usati dai farmacisti di allora per la preparazione di una porzione dal nome Teriaca. Pensate che questo preparato aveva la fama di guarire da molte malattie e in città solamente una quarantina di farmacie avevano l'autorizzazione per la sua preparazione. La pozione vedeva l'utilizzo di alcuni ingredienti particolari come la polvere di vipera, l'oppio e il corno di liocorno, anche se realmente venivano utilizzati denti di narvalo che venivano macerati insieme ad alcune spezie orientali. Il tutto doveva essere esposto alla visione dei veneziani per 3 giorni al fine di far constatare a tutti l'autenticità degli ingredienti come le vipere vive. Il magistrato della sanità provvedeva poi a realizzare alchemicamente il decotto che, tra l'altro, era utilizzato contro la peste, la tubercolosi e le punture di scorpione. Nel 600 la Serenissima godeva di fama internazionale per via della fabbricazione della teriaca, che veniva esportata oltre che in Europa anche in America e in Turchia. Allora, se avete l'occasione di passare tra la Calle dello Spezziere e Campo Santo Stefano, proprio di rimpetto alla farmacia, si trova all'angolo, è possibile vedere qualcosa che si trova sulla pavimentazione. Provate a passare e vedrete. E questa è una scoperta, pensate, queste pozioni segrete che c'erano a quei tempi.

bene sulla riva del mare. Allora continuiamo con tanta buona musica e tante curiosità. A proposito delle pozioni segrete, cosa vuol dire monta in banco? A Venezia nel 500 inizia il fenomeno dei venditori di magici elisir, medici, imbroglioni, curatori, stregoni, che dilagherà presto in tutta Italia col nome di ciarlatani. Nel 1612 l'Accademia della Crusca definisce questa categoria coloro che per le piazze spacciano unguenti ed altre medicine, cavano i denti e fanno giochi di mano che comunemente dicesi ciarlatani. Pensate che in dialetto veneziano erano monta in banco. Salivano sul loro palco, spesso accompagnati da danzatori, musicisti, giocolieri, a declamare le virtù prodigiose vendendo il zafferame, il pepe ed altre spezie, coralli, come anche una certa sorta d'erba che chiamavano corallina, ridotti in polvere vendono per, cioè, insomma, a chi insomma ci credeva a queste pozioni. Pensate che proprio in piazza San Marco si davano appuntamento questi personaggi e che sono rimasti nella memoria della città per la loro dialettica. Il cieco da Forlì, Zan della Vigna, Mastro Paolo di Arezzo, il Moretto da Bologna, l'Alfier Lombardo Cavadenti, Monsù Guascon e quel Mastro Leone che rimase famoso per aver esposto sul suo banco un pesce opportunatamente essiccato e ripiegato per ottenere un orribile aspetto che venne spacciato come terribile mostro. Allora, monta in banco voleva dire proprio in dialetto veneziano che salivano sul loro palco e spesso, ripetiamo, accompagnati da danzatori, insomma, e a declamare le virtù prodigiose di queste insomma, medicine per loro, questi magici elisire che niente po' di meno erano anche imbroglioni, insomma. Quei tempi si credeva un po' a tutto, cioè, insomma, tanta credulità. Bene, siete in ascolto di Radio Vanessa, sono le 16:35, fra poco arriverà anche il trio che insomma dalle 17 alle 18 hanno il loro programma, Ubaldo, Anna Rosa e Aurelio. Siete intanto in mia compagnia di Sabrina con tanta buona musica veneziana e non solo perché parliamo e raccontiamo di cose segrete, di leggende, insomma abbiamo anche letto, insomma, il linguaggio della seduzione dei nei e tutto. Allora facciamo uno stacco con un altro brano e poi io direi di passare al meteo, perché no, passiamo anche al meteo, perché non sentiamo Charles Aznavour come triste Venezia.

Ed eccomi qua con le previsioni che mi ha mandato Sergio. Ringraziamo Sergio, lo salutiamo di nuovo. Allora, vediamo le previsioni per domani martedì e mercoledì ottobre. Beh, siamo già per martedì e mercoledì, siamo già mercoledì, che insomma sono giorni asciutti, cielo sereno, poco nuvoloso, e vogliamo dire insomma per le temperature, cioè, minime, insomma si sa benissimo che insomma alla mattina le minime in pianura sono tra gli 8 e i 13 gradi, massime comunque sono tra i 18 e i 21 gradi, insomma bisogna vestirsi a cipolla secondo me, perché poi cioè, alla mattina è fresco, il pomeriggio, poi le prime ore del pomeriggio è un po' più caldino, poi la sera fa più fresco, ma il tempo è buono, almeno pensate fino al 16 ottobre il tempo sarà buono. Dopo le piogge locali della mattinata odierna ci aspettano giorni asciutti e generalmente soleggiati. Vogliamo anche dire che insomma fino al 16 ottobre avremo il tempo buono, poi insomma se cambia un pochino, come parlavamo prima dei proverbi, insomma fa anche bene un po' di pioggia in ottobre, fa anche bene. Allora continuiamo con tanta buona musica. Allora, ma sì, perché non voltiamo pagina, perché volteremo pagina, perché fra poco avremo anche la ricetta. Fabrizio De André, volta la carta.

0: Madame Adore ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

Allora, sentiamo. Le sarde in saor sono un piatto tipico della cucina veneziana, come abbiamo detto. E allora vediamo. Io penso che un po' tutti quanti l'abbiano prima o poi fatto questo piatto. Allora, sentiamo praticamente la ricetta. Bene, di solito per 6 persone si prende 1 chilo di sarde, 1,5 chili di cipolle bianche, mi raccomando, sempre un po' di più delle sarde, 150 mg di aceto di vino bianco, 1 litro di olio di semi di girasole, 50 g di uvetta sultanina, 30 g di pinoli, farina, l'oro, sale e 1 cucchiaino di zucchero semolato. Pensate che il tempo di riposo sarebbero 48 ore, perché questo piatto tipico veneziano è molto più gustoso dopo anche 1 giorno o 2 tenuto in frigorifero.

Allora, per prima cosa mettete l'uva sotanina in una ciotola e copritela di acqua tiepida almeno per 15 minuti, quindi poi le strizzate bene e mettetele da parte. Nel frattempo pelate le cipolle e tagliatele a fette sottili, o avete, non so, la mandolina che taglia le, insomma, perché poi ho un paio di occhiali, perché curare 1,5 chili di cipolle, ahimè, si piange. Dicono che a volte è bene mettere le cipolle in frigo, in freezer, prima di tagliarle, così eviti che ti bruciano gli occhi. Un bel paio di occhiali, no? Tagliando le cipolle. Versate in un tegame 2 cucchiai di olio di semi e fatelo scaldare, quindi unite le cipolle e fatele appassire a fuoco dolce. Mi raccomando, perché devono essere ben cotte. Quando le cipolle si sono ammorbidite, aggiungete l'uvetta precedentemente lasciate in ammollo, l'aceto di vino bianco, i pinoli, le foglie di alloro e lo zucchero. Abbassate il fuoco, coprite con coperchio e cuocete, pensate, per circa un'ora, mescolando di tanto in tanto. Trascorso il tempo di cottura, togliete dal fuoco, stendete il composto in una placca e lasciate raffreddare completamente. Nel frattempo pulite le sarde, eliminate la testa tirandola delicatamente verso il basso, rimuovete l'interiore, aprite il pesce a metà ed eliminate anche la lisca centrale. Sarebbe bene, perché così quando le friggete, dopo le mangiate, non ci sono lisca, non c'è niente, è tutto ben curato, no? Terminata la pulizia, sciacquatele rapidamente, asciugatele bene prima della frittura. Versate la farina in un piatto e infarinate le sarde da entrambi i lati. Versate in una padella capiente l'olio di girasole e portatelo a 170 gradi. Raggiunta la temperatura, friggete poche sarde alla volta in modo che la temperatura dell'olio non si abbassi. Le sarde sono pronte quando risultano ben dorate. Scolatele e adagiatele su una carta assorbente da cucina, salatele leggermente e fatele raffreddare. A questo punto potete procedere con la composizione del piatto. In una terrina disponete le sarde fritte, coprite con le cipolle e ripetete l'operazione fino all'esaurimento dei vari ingredienti, facendo attenzione a terminare con uno strato di cipolle, uvetta e pinole. Coprite la terrina e mettete a riposare in frigo per almeno, pensate, 2 giorni. Trascorso il tempo di riposo, potete servire le vostre sarde in saor. Le sarde in saor si conservano in frigorifero, in un contenitore ermetico e ben coperte per 2-3 giorni, esclusi i 2 giorni di riposo necessari affinché siano pronte per essere servite. Allora, escludendo i 2 giorni di riposo, poi per 2-3 giorni. Ma sa che mi è venuta proprio voglia di queste sarde in saor, ma che buone che sono, che buone! Ricetta tipica, tipica veneziana.

Ebbene sì, dopo questa ricetta, perché no? Viva la compagnia! Tutti quanti, stasera o il fine settimana, andate insomma in compagnia con amici, amici, divertitevi, bevete un aperitivo, insomma, bisogna scacciare tutti i brutti pensieri e stare in compagnia. Viva la compagnia qui a Radio Vanessa!

Beh, siamo in diretta, no? Succede insomma che si ferma qualcosa, però siamo sempre qui a Radio Vanessa. Ebbene, ancora per pochi minuti in compagnia e poi arriva il trio, sono già qui che fra poco cominceranno la loro trasmissione, Ubaldo, Anna Rosa, Aurelio. Ebbene, intanto vogliamo augurare una buona settimana a tutti i nostri ascoltatori, però vogliamo lasciarvi sempre con i proverbi popolari, i proverbi che sono veramente ritenuti portatori di verità. Val de Pi, un'ora di allegria che sento de malinconia. Beh, un'ora di allegria qui a Radio Vanessa, che Val de Pi, insomma, un'ora di allegria, vogliamo anche dirlo, perché no? Copiove e coscravassa, baccaro pien, voda e a piazza. Vuol dire, quando piove c'è bufera, vuota la piazza e piena l'osteria. E poi un altro proverbio, l'amor no pol star sconto. E cosa vuol dire? L'amore non può essere nascosto. È perché noi che amiamo, che veramente noi teniamo proprio da dentro il cuore, che amiamo Radio Vanessa, amiamo tutti i nostri ascoltatori, amiamo tutti quanti, perché no, perché insomma l'amore non è nascosto, non deve essere nascosto. Mi raccomando, voi uomini o voi donne in ascolto, se avete da parlare, parlate, dovete insomma volete fidanzarvi, volete dichiarare l'amore verso la vostra partner o se il vostro partner, o volete dichiararvi, fatelo, mi raccomando, perché insomma il tempo è quello, il tempo è come un fiocco di neve, come dico sempre.

Ebbene sì, il mio tempo è scaduto, fra qualche minuto entrerà il trio. Io vi saluto, vi auguro una buona settimana, ci sentiamo sabato con Carpe Diem, con gli anni mitici, anni 80, e non solo, perché avremo dei vari argomenti da trattare. Bene, un saluto, beh, cantiamo assieme Seven Seas.

un saluto ai cari amici vicini e lontani. Come dico sempre, il tempo è come un fiocco di neve, l'aspetteremo la neve, l'aspettiamo, eh? Un abbraccio, un bacio, un abbraccio forte, insomma, sì, qui da Radio Vanessa, un saluto da Sabrina, a presto, ciao.

0: c'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione del cuore profondo.
1: Buon pomeriggio, care radioascoltatrici, cari radioascoltatori. Benvenuti a Radio Vanessa.
0: Con Anna Rosa,
2: Aurelio
1: e Ubaldo. Il programma è il programma solito, Poesia a Venezia.
0: Chiamateci al numero 0415238883. Ma se mi permettete, io voglio salutare, perché ho trovato oggi delle parole di Montale. Montale, giusto. Che paragona i poeti a delle talpe. È stata una curiosità che mi piace adesso dirla, perché sono impegnate a scavare. I poeti scavano nel linguaggio e nel paesaggio. Un paesaggio fisico e un paesaggio umano. Questo è il mio saluto per le poetesse e i poeti che ci ascoltano oggi.
1: Ho capito.
2: E che quindi speriamo che ci vogliano anche declamare le loro poesie.
0: Eh sì.
2: Vogliamo sentirli, chiamateci.
1: Sì, e infatti bisogna anche che magari fra di loro si mettano d'accordo e che chiami qualcun altro poeta, in modo da
0: allargare il cerchio.
1: Perché
0: dovete sapere che qui si diventa amici. Perché, diciamo sempre, c'è una trasmissione di emozioni, di sentimenti, senza cadere nella retorica, perché io ci credo veramente.
1: Fatto anche in modo amichevole, mi auguro un po' piacevole. Ecco,
0: sì,
1: ecco.
0: Adesso devo smettere di parlare in italiano.
1: Cioè, per forza?
0: Devo per forza parlare in venezianasso, perché ho da dirve un modo di dir venezianasso, andar in svarigo e a pegoa. Non si può tradurre questa parola. Vi dico solo il finale, che pegoa se pece. E chi se queo o quea che va in svarigo e a pegoa? Se quell'uomo esagerato o quella donna esagerata che magari davanti a qualcun che piace o esidrio ascoltare della musica bea o guardare che spettacolo, gli prova una tale emozione che arriva al punto di svenire. Ma siccome c'è un svenimento, per modo di dire, teatrale, cosa c'è chi fa? Gli si mette vicino a un divano, così qui casca lentamente, non si spacca niente. Sta stomo ar e svarigo e appego, che c'è però una spiegazione, una spiegazione che si avvicina al termine pegoa, perché sto maior che capita a sti esagerati è se paragonare ora a pegoa e a pece che calda e avviene so enta dal punto di caia fattura. Me che spiega ben Ubaldo, ma non vi spiego cosa che se non andiamo avanti massa di una imbarcazione.
1: Sì, in modo che
0: è stato svien lento. Ecco.
1: Perché per chi conosce le barche.
0: Basta,
1: non
0: adesso tocca l'italiano di nuovo.
1: Perché chi conosce le barche non ha bisogno di spiegazione. Ma chi in barca non si è mai sta, non la conosce.
0: Come me.
1: È necessario che sia a pece e evita che l'acqua da sotto venga su. E quindi fondamentalmente occorre che questa pesce scenda bene e faccia proprio una bella copertura, come de cioccolata quando...
0: Ma ascolta Ubaldo, mi credevo per stroppare i busi di a barca, mi credevo a pece, e a pego.
1: Anche? Ma beh,
0: dai!
1: E occorre pego, che sia.
0: Ho capito. Ma ora che avete capito sto svarigo e pego, mi raccomando, non stavo emozionare massa. Andiamo alle cose.
1: Andiamo alle cose serie.
2: Andiamo avanti, ciao Fiori. È tardi. Non avevo ancora detto neanche una poesia. Dai.
0: Adesso, Aurelio.
1: Ma siamo già niente dei poesie viventi. Cosa ti occorre?
0: Dunque, amici che ci ascoltate, abbiate pazienza. Io sono in mezzo a questi due. Ed è difficile mantenere l'equilibrio. Comunque andiamo adesso, per la gioia mia soprattutto e di Aurelio, perché finalmente sentirà una poesia, è la poesia di Benedetta, che nel 1996 aveva 10 anni. Intitola la sua poesia Arcobaleno e dovete ascoltarla attentamente, perché poi vi dirò il perché. Arcobaleno, tanti bei colori, il rosso dell'amore, l'arancio della bontà, il giallo della vita, il verde e il blu della libertà. Colori, potenza, sincerità, allegria, metaforicamente parti del corpo, sono i nostri pensieri liberi. È una poesia anche un po' difficile da interpretare in un certo senso, ma perché ho portato in radio questa poesia, era una mia alunna Benedetta, perché ci sono delle parole che io definisco le grandi parole. Infatti questa trasmissione stranamente ha un titolo, grandi, grandi parole. Ad esempio, grandi parole per Benedetta: amore, bontà, vita, libertà, eccetera. Allora la mia grande parola, se la volete sapere, è sorridere. Ubaldo, tu hai una grande parola?
1: Parola grande per me è pace.
0: Aurelio?
2: Per me è succaro.
0: No.
2: Vabbè, sono fiagoso, lo ammetto.
0: No. Parliamo di grandi parole, però se sta sincero,
1: sì.
0: E se per lui sei una grande parola,
1: ma se è una parola che io tira su,
0: ma dovremmo portare in radio uno terra terra, però
1: normale, io tira su,
2: allora che metto fiore su, che lo metto su
1: e tira su, no.
0: Lui va bene poesie, poi ne rovina la trasmissione. Grande Aurelio, la grande parola zucchero, no, succaro.
2: Succaro, c'è la vera chance, è succaro, c'è poco a fare. Sei come lo zucchero, ma sei più dolce.
1: Mentre è succaro, si vede.
0: Dai,
1: con qualche cucciolino di più, magari.
2: Del succaro. Ti metti nel caffè, io sei qui che mette solo una punta.
0: No, mi metteria il caffè dentro e porta zucchero.
1: Se
0: fu sentito
1: la denuncia.
0: Ascolta Ubaldo, fammi piacere. Andiamo a qualcosa.
1: Andiamo ai poesie, perché qua per pare che
0: possiamo partire imbriachi.
2: Vabbè, dai, ora troviamo una poesia.
0: Come troviamo una poesia? Così.
1: Aspetta,
0: che c'ha più fogli.
2: Ancora oggi.
0: No,
2: oggi.
0: È una bella poesia.
2: Sì, ma appunto.
0: Aspettiamo. Adesso avremo una persona seria, finalmente.
1: Sì. Pronto?
3: Salve, sono Lucia, scusate.
1: Ciao Lucia.
3: Sto ridendo con lo zucchero. Buonasera, sono Lucia. Sto ridendo con lo zucchero. Pronto, mi sentite?
0: Sì, tu ci senti?
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Ecco, adesso ti sento, Anna Rosa. Ciao Anna Rosa, ciao Aurelio e ciao Ubaldo.
0: Ubaldo, per lavorare meglio, meno, scusa, mi fica il telefono in bocca. Parla e mi devo parlare solo, mi capisci Lucia? Ma con te parlo molto volentieri.
3: Sì, grazie, scusatemi, sono un po' in anticipo, ma oggi è una giornata.
0: No, non c'è un orario per te.
3: Vabbè, grazie. Domani siete tutti invitati al Bistrò de Venise alle 4:30, se siete liberi. Presento un mio racconto inserito nell'antologia Venezia non mi ama.
0: Domani ho una bambina che
3: Si titola Nel mondo di Azir. Comunque se non siete liberi non importa. Vi ho telefonato per leggere una poesia. E a proposito di quello che ha detto all'inizio Anna Rosa, mi è piaciuto molto perché ha citato Montale, e noi poeti siamo veramente delle talpe che scavano dentro. Ci siete?
0: Sì, mi
3: senti? Sento un silenzio, che è proprio il titolo della mia poesia.
0: Perché stavamo aspettando.
3: Sto aspettando questa poesia amara, va bene.
0: No.
3: Silenzio amaro,
0: sì.
3: Si intitola. Silenzio amaro, afrore che sale e comprime gli istanti, l'indifferenza cresce senza misura, senza motivo. È solo silenzio che non teme, anzi osa e traccia il sentiero del vuoto e dell'assenza. Sentiero amaro, mi insegui come ombra che non mi lascia. è orma la tua figura quasi evanescente, come un essere che cerca una fragranza che non contiene e che non ha. Sciogliere la catena e perché mai? Silenzio è trama ordita da fanciulli arditi, volgare tensione ed equilibrio instabile. Il bilico è il tuo orizzonte o forse è solo il mio? Sì. Eccomi qua.
2: Bellissima, bellissima.
3: È un silenzio amaro. Pronto?
1: Devi parlare
3: pronto?
1: Il microfono.
3: Non mi sento più.
2: Quando ho detto che è una poesia bellissima.
3: Ah, grazie, non l'ho sentito, grazie Aurelio.
2: Eccola qui invece.
3: Grazie.
2: Mi sento dentro, ecco. Mi sento
3: morale.
2: Mi muove dentro. Bella.
3: Allora, grazie anche a Ubaldo e Anna Rosa e a tutti voi perché mi fate sempre compagnia il mercoledì con le vostre poesie. Non posso ascoltarvi più perché devo ripassare una cosa per domani.
0: Tranquilla.
3: Va bene? Grazie.
1: Va bene, grazie. Intanto però diciamo già per chi ci ascolta, anche gli altri,
3: Aldo,
1: che domani sarai al bistrò. Quindi
3: il bistrò non è una presentazione vera, nel senso che io presento il mio racconto, ma saremo
1: chi vuole, chi
3: 20 iscritti di aver fatto questa antologia. Siamo stati inseriti nell'antologia Venezia non mi ama, l'abbiamo già presentata in varie location. Questa domani saremo al bistrò De Venise alle 16:30.
1: magari qualche nostro
3: ascoltatore magari può venire, magari è interessato ad ascoltare questi nostri racconti che raccontano. A me è toccato Corso del Popolo, per cui era un po' più complesso il discorso perché ho dovuto documentarmi eccetera. Comunque abbiamo già presentato e va tutto in beneficenza alle persone down, quindi tutto il devoluto va lì. Ecco, e grazie a voi.
0: Grazie
1: Lucia.
2: Ciao.
3: Mi ha fatto tanto ridere col discorso dello zucca. Ah, la parola che io amo di più, la volete?
1: Dimmi.
3: Altrove. Grazie, arrivederci.
2: Ciao.
1: Altrove sì.
0: Non avrei mai pensato. Allora vai con la tua poesia, che è di Alfonso Simeoni
2: e si intitola Oggi. Oggi qualcuno ha scoperto l'amore e impartisce a tutti lezioni di cuore. Oggi qualcuno ha scoperto il dolore e paventa la fine del mondo, è questione di ore. Oggi qualcuno ha scoperto la vita e ride e piange, anticipando già tutto quello che verrà. Oggi qualcuno ha scoperto la morte, ma si immaginava un dolore più forte. Oggi qualcuno sta aspettando qualcosa, forse un sorriso e un tramonto o una rosa. Oggi qualcuno non aspetta più niente, solo un altro giro di giostra e dopo chissà.
0: Avete sentito qua in questa poesia quante grandi parole? Prova a citarne alcune ora.

0: che non è sorridente.
1: Esatto.
0: Sì. Giusto, hai parlato bene.
1: Parlato certo. bene.
0: E adesso...
1: E dopo veniamo invece alla, a quella parola... Eccole.
0: Ciao Gilberto.
2: Ciao Anna Rosa.
0: Gilberto, sono in radio.
1: Sei in diretta, Gilberto.
2: Ecco, adesso vi sto sentendo. Se, allora...
1: Sì, avanti, ti aspetta.
2: È che stavo sentendo qualcos'altro. Ecco, allora, vi volevo dire sul silenzio,
0: sì.
2: che abbiamo bellissimo tra parentesi, e complimenti alla poetessa, io invece vi parlerò di un altro silenzio.
0: Sì.
2: Perché in questi giorni stiamo tutti parlando, anche a sproposito, di guerra nucleare, come se una bomba nucleare, insomma, fosse niente, una puzzetta dietro l'angolo.
1: Bene. Eh sì.
2: Dopo un'eventuale guerra nucleare, allora c'è il silenzio, ovvero questo è il silenzio di cui vi voglio parlare io oggi.
1: Sì.
2: Il silenzio. Ora c'è solo il silenzio che urla tra muri antichi e cadenti, che si rotola nella sabbia ormai senza orme, che piange a una luna che non ha senso, che tace. Perché lui e lui solo è presente. Questo è il silenzio del dopo.
0: Gilberto, però mi è partito il cuore. No, è breve, ma è troppo forte. È bello.
2: È quello.
0: Purtroppo.
2: Ma non speriamo di non sentire mai quel silenzio.
0: Giusto, Gilberto. Però è bella.
2: Riprende la vita. Invece vi volevo fare un annuncio di una cosa che mi è arrivata. Il 10 di gennaio c'è il Festival della Canzone Veneziana. Non so se lo sapete, al Teatro Goldoni.
0: Sì.
2: Il 10 gennaio per l'esattezza, ed è aperta la selezione dei cantanti per far parte di quel che però si chiuderà il 20 adesso di ottobre. Io vi do il numero di telefono che è il 339 366 3483. Credo che sia una cosa piuttosto importante. Io non so se parteciperò, ho difficoltà a cantare.
0: E che par che niente partecipemo.
2: Credo che valga però veramente la pena.
0: Vai tu, Gilberto, vai.
2: Ecco.
0: Gilberto, ti ho detto di andare.
2: Ecco, ve lo manderò anche su per iscritto. E sì. Adesso vi lascio alla continuazione perché voglio ascoltare.
0: Ciao Gilberto, grazie.
2: Ciao gente.
1: Ciao Gilberto. Ecco, la poesia che ha letto Gilberto, poesia molto intensa.
0: Fortissimo.
1: Comunque entra nel discorso fatalità della parola pace che ho detto prima io. E su quella base di questa parola pace, così leggeremo ciascuno delle tre poesie di Bertolt Brecht.
0: Di cui vi dirò dopo brevissime notizie.
1: Va bene, dopo alla fine magari...
0: Sì, due parole.
1: Allora la prima la leggo io. La guerra che verrà. Non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Tra i vinti la povera gente faceva la fame. Tra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente.
3: Generale, il tuo carro armato è una macchina potente. Spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto, ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente, vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto, ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto. Può volare e può uccidere,

0: ma ha un difetto. Può pensare.
1: Mio fratello era aviatore. Un giorno ricevette la cartolina, fece i bagagli e andò via lungo la rotta del sud. Mio fratello è un conquistatore. Il popolo nostro ha bisogno di spazio e prendersi terre su terre da noi è un vecchio sogno. E lo spazio che si è conquistato è sui monti del Guadarrama. È lungo 1,80 m e di profondità 1,50 m. Questo è il grande Brecht, che fu drammaturgo, poeta, regista e teorico teatrale, nel senso che ha portato nel teatro il teatro epico. È tedesco, come voi sapete di sicuro, nato in una famiglia borghese benestante, fece presto a Monaco le sue prime esperienze teatrali, sia come attore che come autore. E ricordiamo solo come opera quella del 1928, che ebbe grande successo, l'opera da 3 soldi. Aderì al marxismo e nel 1933, quando salì al potere il nazismo, lasciò la Germania, peregrinò per 15 anni per tutti i paesi europei per stabilirsi nel 1941 negli Stati Uniti, dove appunto, come dicevo prima, elaborò la teoria del teatro epico. Torna in Germania, va a Berlino Est, finita la Seconda Guerra, e dove fondò un famoso complesso teatrale. Morì nel 1956. È pochissimo quello che ho detto. Brecht richiederebbe più di una trasmissione, ma noi sappiamo, sì, che diamo spazio alle poesie.
2: Sì, un attimo.
3: Sì, sì.
2: Sì, avanti, sei in linea.
3: Ciao Baldo, ciao Anna Rosa, ciao Aurelio.
4: Ciao.
3: Eccoci qua, ciao a tutti. Allora, sembra che stasera è come se ci fossimo messi d'accordo. Allora, Lucia, Gilberto e io. Ecco, perché anche io, fatalità, avevo scelto ieri una poesia sul silenzio. Cioè, incredibile. Solo che, allora, mi sono piaciute moltissimo le loro poesie, una per un aspetto e l'altra per degli altri aspetti, diciamo. La mia, invece, nella mia il silenzio riveste un altro aspetto, ecco, diciamo un aspetto di pace. Quindi il titolo è L'eco del silenzio.
2: Sì, avanti pure.
3: Vado, ok. Vieni, siedi qui, accanto a me, in questa stanza del cuore, tra queste pareti di pace, dove l'eco del silenzio è musica lieve al nostro spirito, e insieme potremo accogliere quella verità che nel rivelarsi illumina, mano nella mano, ebri di quella gioia che si fa respiro, intoneremo il nostro canto di libertà.
2: Sì.
1: Ascolta Roberta, mi ha sorpreso,
3: ecco, amici,
1: l'animo, il tuo un attimo.
3: Volevo dire una cosa ad Anna Rosa.
1: Sì.
3: Anch'io, come Lucia, ho avuto veramente piacere che tu abbia citato Montale, perché proprio la tua citazione, diciamo, è arrivata giusta, perché sono diventata letteralmente cretina oggi pomeriggio per scrivere il finale di un racconto. E come hai detto, e come dice Montale, giustamente, noi scaviamo proprio tra le parole. E questa espressione qua, Anna Rosa, guarda, per questa espressione qua ti dico grazie.
2: come la talpa,
3: come ha detto la Lucia, esatto, infatti. Ma è pazzesco, ho detto, guarda, cade proprio a fagiolo. Mamma mia, che fatica, ragazzi, aiuto. Ecco.
1: Allora,
3: per cui
1: Roberto,
3: costa torcia cercare nei meandri, sotto le pietre, trovare le parole giuste, è difficilissimo delle volte, veramente.
1: Ma voi siete, ecco, bravissimi, i nostri poeti di Radio Vanessa, Isei Meggio,
3: e vai, grande Anna Rosa, evviva!
1: Meggio.
3: Ok, allora.
1: Chiaro.
3: Ragazzi, grazie, ancora complimenti, e allora al prossimo mercoledì.
2: Grazie. Va bene, grazie.
3: Grazie, ciao, grazie, bravo, ciao, bravo, ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Adesso silenzio tutti quanti. Un attimo di attesa e poi si capirà. Silenzio in radio, silenzio al telefono. un attimo ancora, si deve aspettare ancora un attimo, sì. È sempre questione di attimi, è sempre un esercizio, è sempre un esercizio di pazienza che bisogna imparare qui in radio.

0: Bene, avete quindi questa musica che penso non abbia bisogno di spiegazioni né di parole, perché...
1: E anche il perché l'abbiamo messo, non serve dirlo, perché l'abbiamo scelta.
0: Esatto, è una canzone addirittura che è diventata a livello internazionale, anzi vi dirò di più, che era molto piaciuto diciamo ai cantautori americani proprio quel ratatatà, che ha detto che era talmente ben messo nella canzone, che veramente dava proprio l'idea, purtroppo, del momento tragico della situazione. Quindi ecco, va bene, era questa parola, effettivamente, pace, abbiamo dedicato un po' di... Ma io direi che, vista la situazione attuale e vedendo, ci sarebbe sempre bisogno di ripetere sempre le grandi parole, però forse in questi tempi probabilmente la parola pace è opportuna che ce la ripetiamo spesso,
1: che sia sempre presente,
0: e che la ricordiamo in ogni trasmissione.
1: Giusto, giusta scelta, vero Aurelio?
2: Ah sì, direi però che la sentissero dentro i nostri e gli altrui governanti.
1: Lo so, ma loro non sentono niente, sentono quello che a loro va bene sentire. Però lasciamo per un momento la parola pace, ce la teniamo stretta nel nostro cuore e passiamo alla grande parola amore.
2: Questa è la parola che dovrebbe illuminare tutti.
1: Queste telefonate non abbasso, perché... possono chiamare al telefonino e poi deve essere pronto per i prossimi canti.
0: Ah, ho capito. Quindi,
1: se sentite suonare, è musica di Radio Vanessa particolare.
0: Suoni particolari
1: che solo in Radio Vanessa si possono sentire, sia chiaro. Torniamo all'amore, dicevo. Adesso esagerano. E sono proprio i nostri amici. Sono i nostri amici che hanno telefonato, ci mandano a dire qualcosa, leggiamo dopo.
0: Ma se loro mettono dei commenti, no, dovresti leggerli, scusami, e che io non guardo.
1: Allora, andiamo a vedere, perché se sono... No, questo è partito.
0: Perché è vero che è bella la parola, ma è bella...
1: C'è un invito, l'invito di Lucia già fatto, Gilberto ha mandato la sua poesia, Il silenzio, lo ringraziamo. Roberta dice Roberta giustamente che spesso telefonando al numero fisso della radio non riesce a sentire bene le nostre voci, che mio marito mi ha detto che più volte hai cercato di intervenire, anzi mi devo scusare perché mi ha fatto anche segno Ubaldo che stavo per intervenire ma non... Continuavi a parlare, adesso ho capito, tu non mi sentivi e non ti sei fermata, ma la colpa è mia, mannaggia, scrivi dopo. L'anno scorso, chiamando il tuo cellulare, era tutto perfetto. Lei vuole le cose antiche, capisci? Non vuole la Radio Vanessa con tutti i spinotti. Allora, siamo arrivati alla grande parola
0: amore.
1: Ed è di amore di Eugenio Genero, poi vi dirò chi è.
0: Ecco.
1: Allora, l'abbiamo letto tanto tempo fa, altre poesie, ma tanto tempo fa.
0: Beh, leggiamo. In alto, fra il seren del cielo, e una sorridendo ne guardava. Si camminava a fianco, pian pianeo, e non dicendosi niente ne se parlava.
2: Mi gavea sugli occhi come un veo, e ogni tanto seria sospirava. C'era un momento tragico, ma beo, due anime in amor che contrastava.
0: E a mia de fuoco, spensierata e viva, che per i giudici non ne ha per niente, e a sua più calma invece e riflessiva.
2: Ma col riguardo che buttai mai ora e un vaso che sciocca improvvisamente.
1: Ah,
2: l'ha detto.
1: Sì, basimi ancora.
2: Sì, è così.
1: Parola grande, bacio.
0: Sì, è il bacio. Il bacio grande. È diciamo che si collega con l'amore e che evidentemente c'è quell'affetto, l'affetto e il momento fisico del contatto che è necessario.
1: Ed è sempre un contatto delicato quello del bacio.
0: Sì.
1: Allora, dicevo di Eugenio Genero, perché il nonno materno, parlo per gli abitanti del Lido, era il disegnatore Ugo Pratt. Noi abbiamo la biblioteca a Lido intestata proprio a Ugo Pratt. Eugenio Genero non era proprio il suo cognome, perché era un figlio illegittimo di un cuoco di Bordo e di una nobile ragazza veneziana, e fu invece cresciuto dalla famiglia ebrea dei Genero, ecco perché si chiama Genero. Io leggerò invece di Mario Caprioli Necessità. È una grande parola anche necessità, ma ascoltate quella che dirò dopo. Necessità è il titolo. È il magnar, è il bever, è a salute, è a casa, l'amor, l'aria fresca, è luce del sol, pochi pensieri e nessun dolor. E resto veasso, venive a tor. Ma che se una roba che non go nominà e che fra tutte se è a prima necessità, la libertà. Adesso ancora un attimo di silenzio, ancora un minuto di pazienza, perché ci sono sempre le sorprese in questa nostra radio. Sempre pazienza.
0: Come il bovino e Pasqua, no? che avevamo le sorprese.
3: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire una

Farei essere libero, libero come un uomo. Come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Quindi la frase, ecco, ripetuta, libertà e partecipazione, è chiaro quello che vuole trasmettere Gaber con questa frase detta tante volte, che un uomo solo non è libero, quindi bisogna vivere insieme nella società, perché solo così ci si può sentire liberi. Questo è il parere, naturalmente,
1: sì,
0: di Gaber.
1: Ma soprattutto data dalla partecipazione,
0: sì,
1: cioè
0: attiva,
1: sì, dalla partecipazione attiva. E allora io mi permetto, perché noi appunto politica non la facciamo e non la faremo mai, ma il discorso che quando ci sono le votazioni, sì, importante sarebbe che andassero tutti a votare, indipendentemente da quello
0: questa,
1: che uno pensa.
0: Ma questa non è politica,
1: questa è la partecipazione.
0: È
1: no, questa è partecipazione.
0: Sì.
1: Allora, alla fine, se tutti hanno detto con il voto il proprio parere, la propria preferenza,
0: sì,
1: a un certo punto, dopo, in democrazia, chiaramente, e in libertà, diciamo, avrà da poter dopo un po' portare avanti la carretta dello Stato,
0: sì,
1: il gruppo più numeroso, quindi che, cioè, però tutti hanno partecipato, e questo è proprio il senso della libertà. Se tutti partecipano, vuol dire che in realtà si è liberi.
0: Sì.
1: Ecco. E bisogna bisogna approfittarle.
0: È sempre, vabbè, attuale questa canzone, tra l'altro mi piace tanto.
1: Bene, e questo, diciamo, abbiamo un po' toccato davvero tante.
0: La grande parola.
1: Sì, grande.
0: Siamo nella trasmissione delle grandi parole. Quante ne avete già sentite e quante ne avete in mente voi? Fatevi vivi con le vostre grandi parole, se avete voglia. Io dovrei, se mi permettete, prima di andare avanti, leggere, dunque, voi ve l'ho già detto tante volte, l'amico Maurizio Fontanella è un fedele della nostra radio, però non è come Lucia, Alberto, Florio, Roberto, eccetera, che ci telefonano. Lui ha delegato me a leggere, quando vogliamo naturalmente, una delle sue poesie. E quindi io la leggo, mi dispiace perché Maurizio la leggerebbe molto meglio di me, di sicuro è sua la poesia. Adesso cerco di farla entrare dentro di me e di leggerla come la vorrebbe sentirsela leggere Maurizio. Ho scelto, c'è di mezzo i bambini, e i bambini per me sono la cosa più bella del mondo. Il sorriso d'amore. Il sorriso d'amore d'un bimbo beato, d'un essere umano che hai aiutato, dei tuoi figli che hai tanto amato come fiori nati già profumati, per l'amore che hai donato alla famiglia del cuore, felice e già in volo, lasciandoli col tuo sogno, quello d'amare il mondo intero, con un sospiro bello quanto il cielo, pronto a donare anima e cuore per il giorno del riscatto d'un popolo buono e giusto, col sorriso d'un bimbo beato. Maurizio, spero tanto di averla letta come tu desideri. Grazie Maurizio.
1: Bene, allora, parlando sempre di belle parole, di cose
0: grandi,
1: grandi parole, però secondo me, anche se non l'abbiamo detto, una parola grande è sempre Venezia.
0: E caspita.
1: Dire parole grande Venezia.
0: Ma siamo tutti d'accordo?
1: Ecco. Allora, questa poesia di Giorgio Zanchi, questa poesia si chiama Foresto. Leggendola capirete come mai Foresto.
0: Ma sai che Giorgio...
1: Ed è sì, un attimo una... il commento lo facciamo dopo.
0: Anche volevo dirvi che Giorgio Zanchi è un conduttore radiofonico, quindi è un nostro collega.
1: Sì.
0: Per fortuna non ci sente.
1: Ecco.
0: È anche un conduttore televisivo, un saggista, comunque ama tanto Venezia come, sì, l'amiamo noi. Cominciamo con Foresto. c'era una bella mattina, chiara, serena, e il sole, che slusegava sulle riva, scaldava l'aria e sfantava il caigo, che stemperava i lumi dei colori.
2: Geremo in quattro in riva dei Sciavoni, Alvise, Marco, mia moglie e mi. Camminevimo piano, come imbriaghi, per impenirci il cuor del panorama.
1: Guardavimo i battei coi forestieri, pieni di cineprese e de vaise, passar fora San Giorgio. Più in fondo a Zueca si struccava coa punta della dogana.
2: Il sol e l'acqua, i marmi e vetrine, gli oci dei miei fiori, tutto sluseva. Ma dentro, zoso, in cuor, era l'amaro di sentirmi un foresto di passaggio.
0: Però noi vogliamo bene ai foresti.
1: Eh sì, e questo, no, vogliamo bene ai foresti, ma questo è il discorso che purtroppo con il numero eccessivo di visitatori che ci sono a Venezia, un po' si è persa la sensazione di essere padroni in casa propria, perché purtroppo ormai siamo a quel livello là, dall'esagerazione, come possiamo dire.
0: Però lo dico sempre, è tanto bella, la devono vedere quelli
1: ma sì,
0: vengono.
1: ma infatti
0: se vengono mezza giornata, bella.
1: Ma io dico sempre che devono essere anche educati nel venire a vederla.
0: Lo so.
1: Non può venire quello da Jesolo perché c'è una giornata che anche brutto anch'io, piove, e ora siccome non sa cosa fare a Jesolo o a Sottomarina, e viene qua a Venezia, ma in coso, non dico in mutande, perché nel passato i veniva in se ti te ricordi,
0: in braghette,
1: ecco. Ma
0: siamo tutti d'accordo con te, Ubaldo.
1: Allora,
0: come facciamo a non essere d'accordo?
1: Perché siamo d'accordo, sì, però se si educano un po', ma è anche per il loro bene, insomma, in un certo senso. Perché
0: è
1: così
0: un discorso
1: la
0: tanto
1: città.
0: Difficile.
1: Lo so,
0: è tanto difficile, non riescono a risolverlo neanche quelli che dovrebbero. Almeno tentare di risolvere.
1: Se dopo entriamo in una questione che sarebbe un po' troppo grande.
0: Ascolta, Ubaldo, perché siamo verso la conclusione.
1: Aspetta
0: un attimo, calma, che non ti vadi a finire con il solito magna.
1: Perché se mi vuoi bloccare,
0: te conosce. Dopo una trasmissione con splendide poesie, grandi attori, canti magnifici, sto qua mi viene fuori a quei sardei, come si sta il truppisti,
1: i bisi, i fasioli.
0: No, basta. Vero, no, Aurelio?
2: Ma a ste ore cosa ti pensi? Un fiato di fame ti agarra.
0: Ora sei d'accordo, altri?
1: Sì. Perché sì, un po' augurare una buona cena a chi ne ascoltano.
0: Sì, va bene, dai.
1: È ora.
0: Fai quello che vuoi.
1: Partumi.
0: Sto bel menù
1: del 1945,
0: perché
1: cioè un menù quello che se magari si poteva mangiare nel 45.
0: Oh, tanto del capello.
1: Ah, ecco.
0: Che non go.
1: È ora. Crostui di poenta, sopa de verse, polvere de bisi, fasioi con lo sceto, marsioni e papaine, codega, strutto, quattro giosse de oggio de semi, rave, patate americane, suca essa e rosta, gardo, carobe, stracaganasse, bagigi, gorissia, egno dolce, zisoe, acqua del rubinetto, milit, popolari, trestee o un sigaro toscan e una bea miscela Leon. Quanti ga dall'antipasto sigaretta è fine.
0: Ma tutto mangiamo o avevamo da scegliere?
1: No, c'è tutto da mangiare, scherziamo.
0: E conviene passare
1: il 45? Che ti potevi scegliere quei famosi sigarette della volta, Trestee, Popolari e Milit, che c'era,
0: c'era
1: il ricco col sigaro toscano.
0: Ma Ubaldi c'era poveri nel 45.
1: No, no, ma il sigaro toscano, anche se, e anche ti vedi che sigarette, c'era le famose sigarette tre stelle, chi ganna certa età,
0: se
1: ricorda.
2: Ma soprattutto era quando c'era finita la guerra, e ora bisognava tornare a godere delle cose più semplici, più importanti della nostra vita, mangiare il bere e stare in compagnia, questo sapevo. E questo, vabbè, lo avevo più ascoltato prima, ma adesso dovevo tornare appunto a dirvi, a raccontarvi questo. Ma c'è un menù adesso qualche anno fa, ma insomma nel 1986. Antipasto de pesce e frutti de mar, pastissi, risotti, minestrine, brisioe, bistecche, oggi butiro extra, aragoste, scampi, gran seue e orae, Sant'Onorè, crepes a fiamma, crostae, frutti de stagione, manghi, papaie, kiwi, vin francese, champagne, cognac e whisky, anticritogamico, hashish, una pesetta di cocaina e un buon caffè.
0: Cioè, ma questo bisogna che venga Trump dall'America a pagarsi sto po' di menù.
2: Vabbè.
0: Ma non dammi dire che anche questo è mangiamo tutto, Ubaldo.
2: Una volta
1: no, tanto, ma soprattutto è il finale, non mi pare che ti metta tanto.
0: No, il finale bisogna censurarlo. Sarebbe da censurare.
1: Da eliminare, insomma. Però comunque ormai col solito menù ne altri siamo arrivati, vero, è fine,
0: sì,
1: se vuol dire è fine della nostra trasmissione. Ecco, prima di finire dico che fra poco arriverà in radio il Consalotto Veneziano il cantautore è Mister Ciro, quindi non abbandonate il nostro ascolto e fra poco inizierà il Salotto Veneziano.
0: Allora io vi saluto perché me ne vo. Aurelio, tu che
2: anch'io
0: fai?
2: Saluto tutti.
0: Lasciamo Ubaldo, vediamo se è in grado di farcela.
1: Ah, non so, metti messo solo.
0: Ciao a tutti, ciao amici. A mercoledì prossimo.
2: Tutti con voi.

0: aspetta perché giusto. Sì. Buonasera cari radioascoltatori, cari radioascoltatrici, siamo sempre con le frequenze di Radio Vanessa e annunciatovi poco fa va in onda Salotto Veneziano condotto dal sottoscritto Ubaldo e nostro gradito ospite, direi addirittura graditissimo, è Mister Ciro, che è un cantautore e compositore che oltretutto fra le cose belle che ha fatto ha musicato anche il video che è stato presentato alla Mostra del Cinema. Benvenuto a Radio Vanessa, Mister Ciro.
1: Grazie.
0: Andy.
1: E comunque ti ringrazio tanto di questa ospitalità, di questo invito, graditissimo anche per me questo invito, anche perché torno insomma in zone conosciute. E nulla, adesso insomma attendo insomma di fare una bella chiacchierata. Sono in arte, mi chiamo Mister Ciro e cerco così di mettere in musica le emozioni e i miei stati d'animo, ecco. Come tantissimi altri, ci sono ecco. Tantissimi altri.
0: Beh, diciamo, guardando un pochettino quello che è, che fin da piccolo tu sei stato, come si può dire, invitato alla musica proprio dalla nonna, eccetera.
1: Sì, è successo che appunto mia nonna paterna prima, poi mia nonna materna poi, allora mia nonna paterna, io sono il più grande di tre fratelli, ci aveva regalato questa tastiera, una delle primissime Jam, e appunto i miei genitori, vedendo questo interesse su questi tasti, poi mi invitarono a frequentare delle lezioni di pianoforte da privatista, che insomma poi andarono avanti per altri anni, poi arrivò molti anni dopo, insomma qualche anno dopo diciamo arrivò anche il pianoforte vero, ma insomma purtroppo i primi anni sono stati un po' particolari,
0: duri,
1: ecco,
0: perché non è, cioè specialmente se è una cosa che sembra, quando uno vede lo sacrosanto del pianoforte, che facile, no?
1: Sì, se, diciamo che sapello, io neanche lo suonavo il pianoforte, mi facevano fare solo ulteriore sorteggio, quindi sorteggio. Ancora peggio, perché una voglia anche
0: ore, di sì, ore sui tasti, ma certo. Senza avere qualcosa di
1: certo, è così, insomma, questi sono i miei inizi, poi mi dedicai al gioco del calcio sentendomi libero, ma questa musica
0: era sempre nel cuore.
1: Era sempre nel cuore, quindi a 15 anni abbracciai il basso elettrico e poi tanti importanti incontri, quello ha determinato la strada, gli incontri, in primis un compagno di classe che insomma mi entusiasmò con alcune proposte di gruppo, di suonare fuori, insomma bel incontro importante.
0: Sì, ecco. Sì, è vero, perché certe volte uno dice magari io sono portato, no? Però diciamo, se c'è qualcuno che magari che è amico cosa, e dà un come si può dire,
1: sì,
0: un supporto,
1: strada, certo,
0: un supporto,
1: certo, supporto.
0: La cosa viene meglio, per cui anche l'entusiasmo per fare spinge ancora
1: sì,
0: di più,
1: certo.
0: E più si fa, dopo più certo. Si ha la soddisfazione e si vuole sempre fare di più.
1: Sì, sì,
0: è
1: poi
0: vero.
1: Insomma, fare una strada da soli, per carità, si fa, però se si è in compagnia è più semplice, no?
0: No, quindi dopo arriva il momento in cui dici parto da solo, però,
1: sì, certo.
0: Però certi stimoli, specialmente in età giovanile magari, sono utili.
1: Eh,
0: ecco.
1: Sì. Eh sì, così, è proprio così,
0: e quindi diciamo, questo ti danno le spinte poi per essere, diciamo, quando ti metti da solo in quello che può essere un po' il timore di essere da solo, certo. Però c'hai l'esperienza, la sicurezza di già di qualcosa già fatta, per cui non sei proprio lo sprovveduto, sì, certo, certo, che prova senza avere un qualcosa, sì, sì, sì, sì, dico, sì, bene,
1: è così, è proprio così, è proprio così, anche perché ripeto, poi sì, uno prende una strada che può essere all'inizio magari con una band, poi succede che magari si scioglie la band e prendi un percorso da solista, ma in ogni caso non si è mai soli, perché comunque si è circondati da quel mondo, in questo caso è il mondo musicale, dove c'è il professionista, il fonico, piuttosto, io ho trovato insomma gente in gamba, veramente ho trovato gente in gamba, è stata una fortuna mai incontrare, e ma tuttora la sto incontrando, perché tante scelte io non le avrei fatte. Non le avrei fatte, casomai poi ti racconto altri aneddoti, ma insomma, per quanto riguarda gli inizi, diciamo, questo è il tutto, ecco.
0: Eh sì, perché poi io ti ho presentato non solo come cantautore, che già è un qualcosa, ma anche come compositore, che quindi è cioè incomincia a essere, diciamo,
1: certo, è un passo in più, sì, anche perché io ripeto, ho iniziato che insomma come tutti, non è che c'era però poi le occasioni che si presentavano facevano in modo che dovessi perfezionarmi in qualcosa. Faccio un esempio, c'è stata la possibilità di andare a registrare in studio, perfetto, io non conoscevo nulla, nulla. Quando siamo andati in studio a registrare, ho incominciato a capire che cos'è il mixing, che cos'è il mastering, cosa voleva dire suonare in un modo piuttosto che un altro, cantare in un modo, perché io ovviamente ho iniziato a suonare, diciamo, uno strumento musicale come il pianoforte, poi mi sono appassionato, come dicevo, al basso, ma in ogni caso quello che mi dà più espressività, che ho sempre avuto ancora prima è il cantare. Il cantare non perché io sia ovviamente questo eccellente cantante, ma perché è una cosa spontanea, mi è sempre venuta. Mi ricordo mia madre, credo che ci stia ascoltando, forse, credo.
0: Comunque
1: mi ricordava che quando ero piccolo, ma piccolo un anno, doveva portarmi fuori quando c'era il culto, quando c'era la messa, no?
0: Sì.
1: Perché cantavo. Cantavo, quindi doveva portare fuori, perché disturbavo nel senso buono, perché non è che un bambino piccolo disturbi, ma questo è per dire che avevo voglia di esprimermi con il canto. Questo vale per me, ma vale per tantissimi altri,
0: vero,
1: chiamiamoli colleghi, io li chiamo colleghi, insomma,
0: no,
1: perché se
0: vero,
1: ne sono tantissimi.
0: Uno deve esprimere se stesso, e allora quando si esprime se stesso c'è chi ha un modo, diciamo così, e c'è chi ha più svariati modi, e uno ce l'ha sia il discorso del cantautore, che ce l'ha sia con lo strumento ma anche con la voce, e quindi è più fortunato in un certo senso, rispetto all'altro, perché le due cose si adattano, le si adattano alla sua personalità. Un imitatore non sarà mai come il cantautore,
1: poi
0: dare lo spirito.
1: Sì, perché poi ci sono tantissimi ruoli, come in tutti, insomma, le passioni, dalla fotografia al cinema, c'è il regista e c'è l'attore, quindi ci sono tantissimi ruoli, c'è lo strumentista che fa quello e che è bravissimo a copiare, eccezionale, anzi, e poi c'è invece lo strumentista che invece ha invece idee proprie, che ha veramente uno spirito di inventiva eccezionale. Però poi c'è anche il compositore, c'è quello che, o chiamiamolo così, il direttore d'orchestra che dirige, cioè ognuno ha le sue specifiche, e poi la cosa importante è, nel tempo, riuscire comunque a dialogare con gli altri, perché se tu un bravo cantautore ma non sai ovviamente esprimerti, a questo punto è difficile che gli altri ti capiscano. Ma la stessa cosa vale anche per comunque un compositore o uno strumentista. artista. L'importante è riuscire a mettersi in gioco, perché poi arriva un punto che quando hai imparato un po', chiamiamolo il mestiere, poi ti devi mettere in gioco, devi provare sul palco, live, devi avere delle opportunità, ma perché quelle opportunità ti fanno forse anche sbagliare, ma anche crescere, capire che, insomma, io ricordo, scusami se mi dilungo su questo, però mi ricordo le primissime volte che andavamo a suonare fuori, ovviamente erano altri tempi, avevamo due amplificatori in legno della Regent e ci attaccavamo tutti là, col basso, con la chitarra, con le voci, poi i microfoni erano quelli che avevamo comprato, all'epoca c'era la Standa, e le aste dei microfoni erano praticamente diciamo quelli che servivano per i genitori a farsi la messa in piega, capito? Le aste quelle del
0: parrucchiere,
1: quelle lì con lo scotch, legavamo tutto, quindi era una situazione quasi ridicola, ma si suonava fuori e si impara, poi col casino che facevano, poi col bordello che facevano poi le persone, perché magari eri in un pub, parlavano un'altra voce, non si capiva niente, quindi tu là provavi magari le seconde voci o provavi qualcosa che non avevi mai provato, tanto nessuno capiva più di tanto. Oggigiorno è diventa più difficile, poi ti migliori, incominci a capire, sai il mestiere, però quella cosa è stata fondamentale, perché capisci che quella nota è sbagliata, ma lo puoi provare perché tanto nessuno ti sente. Oggigiorno siamo sotto i riflettori, qualsiasi cosa uno faccia, addirittura vedono
0: più sotto controllo.
1: Anche il gesto della mano sbagliato, voglio dire, quindi ecco, ho avuto anche questa fortuna di nascere in un periodo, diciamo, meno tecnologico, forse più povero da un certo punto di vista, ma con più possibilità di sperimentare cose, insomma, oggigiorno molto particolari.
0: Sì, sì, dove in certo senso hai potuto proprio sperimentare per conto tuo senza dover fare un qualcosa che già ti saresti stato obbligato a fare senza avere l'esperienza prima.
1: Sì. Sì, una cosa del genere. Sì, una cosa, proprio è così. E poi si arriva ovviamente anche a molte soddisfazioni, però insomma penso che i periodi più belli siano, poi ci sono, ripeto, tante soddisfazioni, però i periodi più belli sono gli inizi, perché sei ingenuo, poi vedi tutto bello, cioè qualsiasi persona ti parlava di musica, anche se non era vero, tu gli credevi, il mondo è stato un'avventura, continua a essere anche un'avventura, però quegli anni là è stato, ci trovavamo a suonare 4 ore al giorno con questo mio carissimo, insomma, compagno di classe che si chiama Flavio Andreis, e che, con cui insomma passavamo pomeriggio a provare a cantare insieme, e ovviamente non parliamo della scuola, però dico, passavamo moltissime ore a studiare musica, proprio a registrarci.
0: Se ti interrompo, è anche andare in cerca del posto dove si poteva suonare senza che ci fosse gente vicino che brontolasse.
1: Mamma mia, mi hai ricordato una cosa, no, questa bisogna che te la racconto. Allora, noi avevamo iniziato a suonare sotto casa mia, c'era un magazzino, all'epoca non c'erano case vicino, perché diciamo che io abitavo ai Tre Archi, quindi le fondamenta finivano con un muro, poi da una parte c'era il macello, che adesso è un'università, ma non c'era nessuno, c'era solo delle remiere, e dall'altra parte invece c'era un cantiere edile. Quindi io con questo magazzino sotto casa, che poi c'eravamo noi sotto,
0: non ne davamo.
1: Però poi a un certo momento hanno cominciato a costruire le case, quelle color salmone che sono davanti, che si vedono lì passando dal Ponte della Libertà, e quindi la cosa è finita. Abbiamo chiesto un grosso favore, diciamo così, a padre Diego, perché noi eravamo là in parrocchia ai Tre Archi, che ci ascoltò e ci diede una stanza per suonare dentro la parrocchia di San Giobbe. Solo che questa stanza, disgraziato lui, quello che ci abitava vicino, faceva le notti e noi facevamo bordello perché suonavamo forte, e questo padre Diego si era preso 2 denunce, quindi non ci poteva più fare suonare lì. Allora cosa ha fatto? Siccome c'era un piccolo spazio tra la chiesa e la sacrestia, ci aveva cacciato là, però si era dimenticato di dirci a che orari dovevamo suonare là, perché cosa è successo? Durante che durante la messa, se c'era un altro parroco, mamma mia, ci voleva, insomma, non dico lapidare perché non si può dire, ma quasi, perché durante la messa queste signore che poverine pregavano si sentivano, insomma, canzoni particolari, voglio dire. Quindi ecco, questo per dire, era difficile. Poi a Venezia, centro storico, trovare un posto dove suonare era difficile. Tutti andavamo a Marghera, tutti andavamo a Marghera nelle stanze in affitto. Poi le cose ovviamente hanno preso un'altra piega e le cose, però mi piace ricordare questi primissimi tempi, che dove era tutto un gioco bellissimo, tutto un divertimento. Insomma, sì, così
0: c'era. Cosa vuoi? La gioventù, dove tutto quello che facevi, e poi la speranza sempre di andare avanti, no? Certo. L'entusiasmo.
1: Sì, quello non mancava, l'entusiasmo.
0: È vero.
1: Tanto che noi, e vorrei farti sentire anche un brano, e allora noi ci eravamo trovati con questo trio e suonavamo, allora uno dei miei primissimi gruppi, cioè uno dei miei gruppi preferiti, non solo questo, ma uno dei miei gruppi preferiti erano i Police, erano i Police, e noi eravamo talmente ossessionati dalla loro musica, mm-hmm, che si era formato questo trio e li suonavamo sempre, cercando di imitarli e di capirne, diciamo così, i segreti musicali. Eravamo talmente immersi in questo concetto che a un certo momento decisi di andare a registrare questo brano che adesso vi faccio ascoltare, che è il riassunto di quegli anni che avevamo passato a capire come cavolo suonavano Sting, Stewart Copeland e Andy Summer. Quindi questo brano che vi farò ascoltare non è solo il riassunto, diciamo, di questo momento che io ricordo molto felicemente, però anche avevo trattato un tema, la libertà, che mi è tornato utile anche negli ultimi tempi. Questo brano è del 94, quindi sì. Ecco, io parlo ovviamente di libertà non solo diciamo così dal punto di vista del pensiero, la libertà, ma anche diciamo dal punto di vista sociale, cioè esistono ancora oggi molti tipi di schiavitù, e quindi questa voglia di dare il mio ragionamento, sì, c'era ancora all'epoca. Chiudo solo e vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Libero Libero, e che è appunto tratto dal mio primissimo lavoro che si chiama Andy Mr. Siro. Allora, il brano l'abbiamo registrato nel 94 dall'allora Infernal Record Studio di Giorgio Spolaor, poi diventato Blue Train Studio. Chi lo conosce sa di cosa parlo, e quindi mi farebbe piacere lo ascoltasse, e quindi cerco di mandarlo in onda.
0: Sì,
1: ci provo.
0: Sì.

0: Ecco, allora abbiamo adesso sentito questo brano.
1: Sì, questo brano, sì, sì. Colgo l'occasione, insomma, per dire che questo brano è stato suonato da Simone Destro alla batteria, Roberto Scutari alla chitarra, io ovviamente basso e voce. Ecco.
0: Sì, e cosa volevo dirti? E questo, diciamo, è un brano che un po' ti è restato?
1: Sì, questo mi è restato per quei ricordi là. Poi ovviamente io nell'arco del tempo ho sviluppato altri progetti, io li chiamo progetti, sono album, di cui ce n'è, diciamo, uno dove racconto brevemente, tratta una scenetta teatrale. Allora, mi è capitato un periodo, diciamo, della mia vita di essere accolto, perché sì, mi è capitato, in diciamo una compagnia teatrale, no? Facevano un musical e gli servivano dei musicisti, no? Allora uno di questi musicisti un giorno non poteva, e siccome suonava più strumenti e io sono diventato poi nell'arco del tempo anche un po' polistrumentista, cioè sono un po' questo, quello là, ho detto fai una cortesia, puoi venire tu, e quindi una settimana mi avevano spiegato, insomma non erano cose difficilissime, però mi avevano spiegato qua devi suonare il djembe, qua devi fare la chitarra, qua il basso elettrico, di là fai questo. Vabbè, comunque mi sono avvicinato a questo mondo, che io non conoscevo il teatro, proprio non lo conoscevo, e la compagnia era gestita da Paola Brolatti, che è una famosa attrice veneziana. Beh, comunque, insomma, io entro come musicista, poi quello non poteva, l'altro non poteva, Paola mi fa ma scusami, ma tu non canti, siccome è un musical, non vieni tu a fare la parte di quello che fa questo. Ma io ho detto no, io non so, ma tu non ti preoccupare, te lo dico io come devi muoverti, tu

0: tipo, tu sai cantare, sai tu vai lì e ti dico come devi muoverti. E mi ha insegnato su cose minimali, sì, cos'è il teatro, e mi sono avvicinato a questo straordinario mondo che io non conoscevo. Quindi, perché faccio questa premessa? Perché poi questa cosa della scenetta teatrale è una cosa ricorrente anche in certi lavori che ho fatto successivamente. Il primo è questo, che fa parte di un album che si chiama Radio Mister Ciro, perché io da piccolo ascoltavo una radio e questa radio mandavano i successi del momento. Quindi ho detto, ma perché non fare un album che si chiama Radio Mister Ciro, dove manda i successi miei, della mia testa ovviamente. Sì, sì. E quindi ho sviluppato questo album, concept album, dove metto questi brani, insomma, nella mia testa, i miei grandi successi di quel momento, staccati da una sigla appunto che di questa radio, Radio Mister Ciro. E il primissimo, la primissima traccia di questo album si chiama Music of My Mind. Ecco, dopo tutta questa lunga premessa, questa canzone è una scenetta teatrale. Praticamente è una, c'è questo cantante e il gruppo che non vanno più d'accordo, non si possono più vedere, ma per contratto discografico devono trovarsi in studio a registrare un album, cioè non c'è verso. Quindi cosa fanno loro? Vanno in studio e preparano la base. Quel momento che loro hanno preparato la base, chiamano il cantante, che loro sapevano già doveva prepararsi un testo e cantare, ma loro non sapevano che testo e cosa doveva cantare, sapevano solo che per contratto doveva preparare il testo e cantare. Quando lui arriva nello studio di recitazione, da sbadato si dimentica il testo in macchina, dice come faccio io adesso? Si ricordava solo questo ritornello che aveva inventato, music of my mind, e dice, siccome lo guardavano male perché non aveva nessun foglio davanti, e incomincia a, come si fa anche quando si è a scuola, che magari uno ti interroga, sugli specchi. Allora cosa fa lui? Dice quasi dialogo con il fonico. Allora intanto prende tempo, fa sa, prova, alza un po' il volume e incomincia a dialogare col fonico. Il fonico vede e sta al gioco. Tutta questa scenetta, adesso l'andiamo a ascoltare, si conclude con ovviamente l'ammirazione di tutta la band e con diciamo così i complimenti del fonico, che in romanaccio dice, oh, è buona, cioè, adesso ve la faccio ascoltare perché comunque è un momento divertente, va bene?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì.
0: Allora.

0: è buona, eh.
1: Eccoci qua, Ubaldo, intanto. Grazie.
2: Sì, effettivamente do ragione alla quella voce romana,
1: sì,
2: che dice è buona, è
1: sì.
2: Buona.
1: Sì, sì, sì, sì. E questo è il mio amico Flavio, che appunto con cui abbiamo iniziato, che mi ha aiutato a fare questa voce. Quindi,
2: vedi, come appunto questa cosa di scenette anche che vengono fuori, e ci sono altri esempi proprio nella musica di
1: certo,
2: questo, ecco,
1: ce ne sono tantissimi.
2: Come è bello anche questo proprio dialogo musicale fra, diciamo, fra due cantanti, no?
1: Sì,
2: fra,
1: sì.
2: Oppure il cantante che si pone, come qui in questo caso meraviglioso, che c'è questa, chiamiamola, invenzione,
1: certo,
2: se vogliamo,
1: certo.
2: No?
1: Io volevo ricordare ovviamente anche Marcello Scanferla, che ha fatto tanti mix e mastering di miei lavori, insomma voglio ricordarlo perché è un amico e mi va di ricordare, oltre a ai musicisti in questo brano, che è sempre Simone Destro alla batteria, Alex Marafante alla chitarra, Michele Giacomello al sax, io ovviamente a quello che resta, insomma. Però ecco, la cosa che mi premeva è che poi nella vita ovviamente succedono, cioè è tutto bello, la passione è sempre bella, no? Però poi c'è la vita, no? Non è che sia limitato solo la vita, è limitata solo alla passione, e la vita porta anche degli alti e bassi, porta anche delle pause.
2: Sì,
1: e bisogna imparare che ci sono delle pause nella vita, come c'è la pausa nella musica. Ecco, in una di queste pause, meravigliose pause, posso utilizzare questo termine, è quando è nato il mio primogenito, quando è nato il mio primo bambino. Io ho tre figli,
2: sì.
1: Tutti e tre sono stati eventi straordinari, bellissimi. Quando è nato il mio primogenito, ovviamente ho dovuto dedicargli un brano, cioè non potevo non dedicarglielo.
2: Sì.
1: E come dedicare questo brano? Perché la difficoltà era, sì, ci sono brani spettacolari, insomma, pensiamo ad Avrai di Baglioni, insomma è un brano di una poesia enorme, ma volevo fare una cosa un po' più semplice, anche un po' per bambini, no? Quindi
2: sì.
1: Ho cercato di coniugare insomma, la mia scuola, e la mia scuola è prettamente il blues, nel senso di formazione, poi uno può suonare latinoamericano, può suonare quello che vuole, però io ho avuto questa fortuna, tramite un carissimo amico Stefano Mattiuzzi, di conoscere il blues, che conosceva poi Stefano Mattiuzzi, conosceva e suonava con Guido Toffoletti, quindi io poi ho conosciuto anche Guido, ma è stato tutta una serie di incontri meravigliosi. Comunque, detto questo, ho voluto coniugare questo blues, questo rock and roll, con un titolo simpatico e un, diciamo così, una delle parole che siano semplici, non complesse. E quindi io vorrei farti ascoltare questo brano, che si chiama Indovina, e abbiamo niente meno che Paolo Ganza all'armonica, Walter Appa alla chitarra, Marco Carniato alla batteria e ovviamente io al basso e la voce. Sentite questo brano, che si intitola Indovina.

0: Ecco, e quindi indovina chi è.
1: Indovina chi è.
0: Evidentemente il mamma e papà.
1: Sì, il mamma e papà sanno chi è, perché quando nasce, insomma, ci sono dei cambiamenti molto importanti, insomma. Però è stato molto divertente, insomma, riuscire a trovare il contesto, insomma, giusto per
0: Eh
1: i
0: sì,
1: neogenitori.
0: e poi anche una, diciamo, una musica vivace, no?
1: Sì, deve essere
0: Come
1: simpatica,
0: è
1: no?
0: vero.
1: Certo, deve essere simpatica, perché altrimenti, ecco, su questo tema, se posso, vorrei invece entrare su un tema leggermente più serio, non troppo serio. Adesso ti spiego anche perché. Di solito siamo abituati a ragionare sui nostri progetti e quindi organizzarci la nostra vita su quello che è, chiamiamo, la nostra passione, no? Cioè, sempre pronti ad essere, insomma, molto attenti, eccetera. Però questa attenzione ricade anche sulle persone che abbiamo più vicino, no? Tante volte magari le diamo per scontate, tante altre volte magari questi affetti molto vicini ci sono vicini sia nella gioia ma anche nel dolore, no? Ecco, quindi io pe ho pensato di scrivere questo brano che si chiama Troppo sul serio, cioè non prendiamoci troppo sul serio. Nel senso, ecco, non dobbiamo fare le cose superficiali, non è che dobbiamo per forza non dare importanza alla nostra passione, però di calcolare bene il tempo che abbiamo, cioè gestirlo bene il tempo che abbiamo, e magari anche riuscendo a scherzare sui nostri difetti o comprendendo anche i nostri limiti. Insomma, diciamo che non dobbiamo preoccuparci diciamo, di quello che dobbiamo essere, cioè di quello che dobbiamo apparire, ma invece, secondo me, tante volte non lo facciamo. Allora, questo brano che adesso vi faccio ascoltare, che si chiama Troppo sul serio, allora penso che la cosa migliore è prendere un sano distacco da se stessi. Questo è il mio ragionamento. Adesso vi faccio sentire questo brano che si chiama Troppo sul serio, Simone Destro alla batteria, Antonio Tramontano alle chitarre acustiche e io al resto. Adesso per voi Troppo sul serio.

0: Ecco, è vero quello che dici tu, no? Che non darsi troppa importanza. Effettivamente facevi il discorso, no, dell'apparire,
1: certo.
0: Cioè, insomma, non dare troppo qualche volta perché devi apparire, quando magari non darti troppa importanza, certo. Nel senso, stai quello è già un. Avere un metro per se stessi,
1: sì,
0: ecco,
1: viviamo un po' con leggerezza, ecco, ecco, non, sì, non, con non troppa, insomma, foga di essere per forza qualcuno, per carità, poi se capita non sempre è una fortuna, cioè sì, no, lo no, può no, essere, no. Ma anche da altri punti di vista no. Comunque, insomma, questo è il pensiero che ho racchiuso in questo album che ho fatto nel 2023, di cui parlo non solo ovviamente di questo tema, ma anche di temi, diciamo, più interiori, ecco, mettiamola così, arrivano anche spirituali, certi, però è un percorso, no? Quindi uno inizia, appunto, si diceva libero, uno poi si diverte, poi nasce il figlio, poi insomma, ma se uno sa aspettare e sa lavorare bene su se stesso, dico, non dico che per forza, non c'entra il successo, non stiamo parlando di successo.
0: No.
1: Può arrivare, ma non arrivare al successo, arrivare a capirsi, a diventare un bravo artigiano, capito?
0: Sì, al successo tuo,
1: al tuo successo, sì, capito?
0: Anche se magari qualcuno, diciamo, non te lo riconosce,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Se tu ci sei arrivato è quello forse più importante,
1: perché se uno riesce con il tempo a costruire una barca, anche se gli altri non gliene frega niente, che tu l'hai costruita la barca, e il viaggio te lo fai tu, capito?
0: Sì.
1: Cioè, è questa la cosa importante. E poi ovviamente ci sono delle soddisfazioni, delle cose. Difatti volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare il regista di quel docufilm, che è Riccardo Petito,
0: sì.
1: Che è nato tutto, diciamo, per caso, questa avventura del racconto di Radio Vanessa, dove ovviamente dentro ci sono io, ma ci sei anche tu, c'è Anna Rosa, Aurelio che c'erano prima, insomma c'è Alberto, insomma è bellissima questa cosa che è successa, ma è successa per caso, come tante cose per caso succedono, e quindi volevo ringraziarlo, perché anche questo è un incontro incredibile, cioè io voglio dire, lui è un giornalista, io sono un musicista, io non ci azzecco niente col giornalismo, nel senso che però le arti si incontrano, e quindi poi vieni a conoscere, non so, ho conosciuto Roberto Bianchin, poi Monica Vianello, poi ci sono stati, insomma è stato un esploit di incontri, ovviamente di altri settori, però questi altri settori poi si occupano lo stesso di magari spettacolo. È bellissimo questa cosa, condividere, perché non è il punto è riuscire ad incontrarci, poi nell'incontro succede sempre qualcosa, se le persone ovviamente sono disposte a farsi incontrare, ecco. Scusami,
0: ti sto ascoltando perché stai dicendo delle cose molto interessanti, ed è vero, perché alla fin fine, se ci pensi, io credo che la musica sia un qualcosa che in realtà coordina.
1: Sì.
0: Cioè, quindi
1: cioè,
0: se tu dici, prendo un film e tu vedi l'importanza che ha la musica nel film, tanto che puoi dire, ma sta musica col film c'entra oppure è sballata?
1: Sì, certe volte si arrivi anche a dirlo,
0: parliamo di film,
1: sì,
0: di certi film che,
1: certo,
0: che magari
1: certo.
0: Dici, ma questo va bene, ma io non so, il regista sta dicendo una cosa
1: e la
0: musica la evidenzia,
1: certo,
0: ci entra dentro,
1: oppure
0: c'è qualcosa che e quindi tutte le altre, secondo me, tutte le altre cose, la musica è la base, sai, come in cucina, adesso io non
1: sì,
0: so
1: diciamo
0: cucina,
1: che
0: preciso
1: certo,
0: che non,
1: certo.
0: So, non sì, so cucinare, ecco, però so che ci sono alcune cose che quando vuoi fare un buon piatto che devono essere fatte prima, perché se mancano quelle il piatto buono non ti viene.
1: È chiarissimo, anzi dirò di più, quando appunto si preparano questi piatti, che in questo caso è la musica, ma comunque insomma tutte le arti hanno hanno il loro piatto, e all'inizio ti piace mangiarti una pasta asciutta con l'olio, no? Dici, sì, è buona la pasta asciutta, sì, con l'olio, sì, ci sta. Ma poi nel tempo tu quella pasta asciutta con l'olio, sempre buona, però dico, tu hai bisogno anche di qualcos'altro, quindi incominci a metterci altri gusti,
0: sì,
1: altri sapori. Però non è che tu conosci gli altri gusti, gli altri sapori, se non incontri qualcuno. Qualcuno ti dice, sai, c'è il peperoncino, bellissimo, proprio quel peperoncino. Sai, c'è quest'altra cosa. Ecco, tu poi dici, quello lì sa di cucina, poi c'è quello che sa invece come cucinare, a quanti gradi fa, poi c'è quello che costruisce il forno giusto per fare certe cose, e quindi tu incominci a allargare la tua conoscenza non solo alla cucina ma anche all'ingegneria. Capito? Cioè incominci, poi vedi che l'ingegneria è attaccata a tutto il resto e ti allarga la testa.
0: E poi devi fare il tentativo, se il peperoncino va bene o no.
1: Ah, beh, quello tentativo lo capisci subito.
0: E quindi vedi che è proprio una costruzione.
1: Sì. Ecco, questa cosa qui, io per esempio a proposito di musica e film, volevo raccontarti questa cosa, te ne stavo un po' raccontando mentre la musica stava andando in onda, e che io molti anni fa ho voluto dedicare un album tributo ai Police e a Sting, e però non è che ho preso le canzoni che avevano fatto e le ho cantate io, no, le ho trasformate tutte in reggae o Latin reggae, no? Con dei ragionamenti miei, pensando a questo ipotetico gruppo nella mia testa, era questo ipotetico gruppo che è formato da un tastierista, un bassista, un batterista e un cantante. E ovviamente il cantante ero io, perché le canzoni, siccome le stavo cantando io, e quindi è venuta fuori, insomma, per dirla, è venuta fuori tutta quella fantasia che mi è girata per la testa, che si intitola Andy and the Mr. Silo Band. Cioè Andy and the Mr. Silo Band è non solo un album di 10 brani rifatti in versione reggae, ma è diventato anche un libretto tascabile, perché ho raccontato una storia, che poi è diventato un cortometraggio. Quindi sono riuscito a fare anche questo cortometraggio a fumetti, disponibile per chi vuole vederselo. In realtà sarebbe un audiolibro a fumetti, se vogliamo dirla tutta, disponibile sul mio canale, su appunto il canale YouTube di Mr. Silo, dove appunto si incastrano anche tante arti, perché l'arte di saper fare un video, l'arte di saper diciamo, almeno ci ho provato, a parlare per fare un audiolibro, quindi all'inizio è stata dura quando ho incominciato a fare questo audiolibro. Io ovviamente non ho fatto dizione, non ho fatto scuola di dizione, però ho cercato di ogni volta me lo raccontavo questo insomma, questa storia me la raccontavo, me la parlavo ogni giorno, fino a che a un certo momento ho trovato un modo, non so come si dice, una dizione che mi piaceva. Non lo so se è ovviamente corretta o non corretta, però fonicamente diciamo mi piaceva, non era
0: me la sentivo mia
1: ovviamente con delle cadenze più teatrali, ecco, se vogliamo. E questo mi ha aiutato anche per tante altre cose che poi ho fatto, sono riuscito a fare, ma soprattutto è stata una soddisfazione poter arrivare a fare questi fumetti, aiutato ovviamente anche dai miei figli, Davide, il più grande, che è bravo a disegnare, mi ha fatto i fumetti. Io dopo li prendevo, li coloravo, eccetera. Però è venuta fuori, insomma, questa favola della Andy and Mr. Silo Band. Mi piacerebbe farvi ascoltare, ma dura proprio 15 secondi, solo la sigla, che è la sigla del chiamiamolo cartone animato. Ve la faccio ascoltare subito.

0: Ecco, Ubaldo, sì. Era un po' 15 secondi di sigla, no, che insomma sono stato contento, perché poi insomma questo lavoro che è iniziato solo con così un rifacimento di cover in un certo stile, poi è diventato tanto altro, a proposito di tante arti che si incrociano.
1: Sì, chiaro. C'è sempre, in realtà c'è sempre un certo mescolamento,
0: sì,
1: no, dopo.
0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: diciamo che non è un copiare, è una tradizione da cui altri dopo prendono, certo, certe cose che tralasciano alcune e ne prendono altre per fare una cosa nuova.
0: Assolutamente sì, io dico questo, ma non l'ho detto io, l'ha detto Bob Dylan. Allora Bob Dylan dice: io sono il più grande copiatore del mondo, e lo dice lui. Allora anch'io dico: io non sono il più grande, però copiatore non sono, perché nessuno è originale, nessuno originale, anche perché quando nasciamo la prima parola che diciamo è mamma, non è originale, però la diciamo noi, e siccome la diciamo noi è attribuita a noi, capito? Quindi il concetto del poter studiare gli altri per migliorarsi esiste da sempre, è importante però sapere riconoscere anche le qualità che hanno gli altri, cioè se uno non ha quella qualità è giusto che la riconosca, altrimenti si mette là dalla mattina alla sera per capire come cavolo ha fatto a fare quella roba, ma credo che non ci sia verso se non c'è ovviamente la dote.
1: Il vino deve essere buono, se no, se non c'è bottiglia che possa.
0: Sì, certo. È importante anche riconoscere i propri limiti, perché poi quando tu riconosci i tuoi limiti, per superarli hai bisogno degli altri, capito?
1: Sì.
0: Hai bisogno degli altri, perché sennò da solo non vai da nessuna parte. No. Quindi quando tu sai che adesso parlo, ovviamente siamo qua a parlare di musica, ma di arte, quando tu sai che quel brano lì, dopo che hai fatto 15.000 brani, li fai sempre così, a un certo momento ti metterai in discussione e proverai qualcosa che non hai mai provato, che magari all'inizio non è che sia proprio così gradevole. Poi invece ti appassioni, e non è che poi ti appassioni a quello stile, ma lo fai tuo, che è diverso. Capito? E allora lì vogliamo chiamarla originalità, non è originalità, però intuizione sì. Questo è intuizione sì. Questo è dal punto di vista artistico. Però come me ce ne sono tantissimi cantautori, ma non tantissimi in Italia, tantissimi a Venezia, tantissimi qua a Castello, che siamo in questo sestiere. Quindi a me piace dialogare anche con altre realtà, ma non solo musicali, anche insomma. Io mi sono iscritto allo UAV, alle arti visive dello spettacolo, non perché volevo laurearmi, ma perché lì davano la possibilità di incrociare le varie arti. Difatti lì incontrai un bravissimo installatore, Mario Airò, che è famoso, per chi conosce l'installazione sa di chi parlo, io non lo conoscevo nemmeno, che a differenza di altri docenti aveva una sensibilità unica, ti ascoltava, voleva capire cosa volevi fare, e poi lui capiva e ti aiutava con il tuo talento ad arrivare a fare quell'installazione, che io non sapevo neanche cos'era l'installazione, e sono riuscito a fare una forma d'arte combinando materia con la musica. È stata una cosa straordinaria, lui stesso si è complimentato, ma il merito è sempre di questo incontro e anche di un'apertura mentale verso altre realtà, perché io con l'installazione non ci avrei mai
1: in realtà per andare avanti bisogna sempre avere la mente aperta.
0: Sì,
1: se uno non ha la mente aperta a prendere tutto quello che lo circonda.
0: Sì, perché è un arricchimento. È un arricchimento, non è un impoverimento, è un arricchimento. Cioè, tu quando. Anche io, per esempio, ho imparato alcune cose musicali da gente che non sapeva suonare. Cioè, dice: no, quello è uno scarso. Quello è... Poi gli dice: ma tu cosa sai? Mi ricordo, insomma, che questo ragazzo suonava l'armonica, faceva. Ma benissimo, no? Dice: ma tu sei bravissimo a suonare l'armonica, fa un trucco. mi ha insegnato il trucco, che lo faccio anch'io, e quando lo sentono chi non sa suonare l'armonica dice: questo qua è bravissimo. Invece è un trucco, cioè c'è proprio un modo, e me l'ha insegnato lui, che non sapeva suonare nulla, sapeva solo fare quello. Quindi io ho imparato veramente da tutti, imparo da tutti, ma imparo anche il mestiere, lo imparo anche da te il mestiere, capito? Quando c'è una domanda così buona, intuitiva, dico: ah, che bella, me la faccio mia, perché la prossima volta la uso io.
1: Sì.
0: E dicono: ah, che bella questa domanda, eh sì, quella volta mi è capitato di farla con Ubaldo, capito? Ecco, è tutto un... e torno al tema di Bob Dylan, è tutto un rubare, con gli occhi se vogliamo, con le orecchie, però è fondamentale questo, perché ti dà mestiere.
1: Sì, ma vedi, chissà perché mi è venuto un ricordo, adesso non mi ricordo chi fosse il cantante, che è venuto a fare un concerto alla Fenice, addirittura Springer,
0: sì,
1: mi pare lui, non me lo ricordo.
0: Va bene.
1: E comunque, a un certo punto c'era il... in giro per Venezia, specialmente in via 22 Marzo, sì, io lo vedevo, uno che suonava con i bicchieri.
0: Certo.
1: Lui se l'è portato alla Fenice che suonasse con lui, perché con i bicchieri era riuscito.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E a dimostrazione di come qualsiasi cosa può diventare,
0: certo,
1: uno strumento se uno... in qualche modo riesce.
0: Ma sì,
1: a...
0: perché come dicevo prima, ci sono tantissime doti, cioè quello, un vicino di casa può essere bravissimo nell'essere un liutaio, noi non lo sappiamo, magari questo qua è un genio, oppure è bravissimo a suonare il blues piuttosto che magari il trap, sa cantare benissimo perché ha fatto tanti anni di scuola, cioè poi magari, oppure è un pittore, oppure non è che noi conosciamo, poi oggigiorno ancora meno, chi c'è vicino casa.
1: No?
0: Una volta qua a Venezia, molti molti anni fa, insomma, ci si conosceva un po' tutti. Oggigiorno, per forza di cose, non entriamo nel discorso, ci si conosce un po' meno. Però è importante anche riconoscere che non è solo perché uno è in televisione che è un bravo artigiano. Il bravo artigiano è anche quello che magari dalla mattina alla sera porta carri e gli tocca magari così fare il cameriere, però poi di sera quello là è una star, perché magari suona benissimo, fa benissimo. Ecco, io non pongo limiti, diciamo, all'incontro, perché ci sono degli incontri che sono veramente eccezionali, ti aprono la testa. Cioè, io mi ricordo un ragazzo che, insomma, che è veramente un genio dal punto di vista del trattare il suono. E lui non è che abbia fatto scuole, ma è proprio lui è nato così, è nato così. Magari ha qualche pecca su altre cose, ma in quel campo là è eccezionale. Perché non sfruttarlo? Sono doti, questo io parlo ovviamente sempre di musica, ecco, chiamiamola così, perché sono ho questo fuoco, non riesco a bloccare, certe volte dovrei un po' anche bloccarmi, se no vado avanti qua ore a parlare, difatti bloccami, anzi,
1: perché
0: se no andiamo avanti due giorni.
1: Ma è vero quello che dici, noi, faccio una parentesi, qui a Radio Vanessa, ormai purtroppo è mancato, avevamo un conduttore che diciamo Fuffi, era conosciuto come Fuffi, che diciamo culturalmente parlando non è che fosse molto avanti, però suonava la batteria. E so che addirittura lo cercavano, perché almeno parliamo i gruppi, che cosa, come suonava la batteria lui non trovava nessuno, sì, cioè l'aveva nel sangue, cioè l'aveva una cosa dentro che evidentemente era un qualcosa innata, innato. Non aveva studiato la musica, non era andato al conservatorio,
0: Certo, io ho incontrato anche gente che aveva l'orecchio assoluto. Allora, ovviamente, quando tu hai uno che suona il pianoforte con l'orecchio assoluto e sei fuori che fai un live e la gente ti chiede qualsiasi cosa, Tu devi correre, cioè io dovevo correre, perché questo qui partiva in quarta, sapeva già tutto, tu dovevi starci dietro. Allora all'inizio cannavi, no, di là, poi cominci a farti i mestieri,
1: esatto.
0: Però lui andava, cioè, andava veramente a 100 all'ora, io ero una tartaruga in confronto a lui, però poi anche quello mi è servito di esperienza, perché io non mi facevo mettere sotto, nel senso che dicevo, se queste sono le fondamentali, ci giro intorno, prima o poi ti becco a qualche parte. E quindi in un certo momento
1: se trovi uno, diciamo, che è più avanti di te e tu hai piacere in un certo coso, e cerchi di raggiungerlo.
0: Sì, perché poi migliori anche tu. Ecco, con lui ovviamente era una cosa quasi impossibile da raggiungere, perché era cioè lui era un jukebox, metteva subito qualsiasi cosa, lui suonava, era la sua testa che suonava, come noi che parliamo lui suonava, quindi hai voglia tu, quel secondo non te lo concedeva, era già lì, però ovviamente col mestiere poi lui mi sorrideva, perché capiva che io trovavo il modo e poi c'era stima, no? Perché ovviamente è difficile raggiungere l'orecchio assoluto,
1: soprattutto diciamo, e lì sta anche l'intelligenza del, diciamo, del prima, per quello che nel mondo della musica, come in tutto dal resto, che capisce che l'altro diciamo fa fatica a arrivare, ma è volontario, certo, e lo fa, e allora è contento, perché alla fine il lavoro viene bene lo stesso, no? Cioè non è che devono essere tutti e due pari, no?
0: Sì.
1: La volata per arrivare primo,
0: poi c'è il rovescio della medaglia, perché chi ha l'orecchio assoluto di solito è pigro, perché sa benissimo di farcela, e quindi non si mette in gioco, perché sa, ho trovato anche questo in persone che ho incontrato, non tutti, ma la maggior parte è pigro, perché ovviamente se uno sa di giocare come Maradona, non è che si allena tutti i giorni, lo è già, che deve diventarlo, quindi sei tu che devi correre, però tu, per poter raggiungere quelle vette così, devi ingegnarti e devi trovare delle soluzioni, che devi far tanta fatica. Lui invece fatica magari non ne fa, e arrivi a un punto che tu l'hai superato, ma per ingegno. Non per capacità, capito? Lo spiazzi per l'ingegno, che è un altro fattore. Mi piacerebbe comunque, se è possibile, intanto volevo ringraziarti di questo incontro, come ho detto all'inizio, sempre insomma grazie a Radio Vanessa per questo.
1: Se mi permetti ti interrompo io,
0: certo.
1: Come Radio Vanessa ti ringrazio io, perché aver musicato il video, l'hanno chiamato dopo, non il corto, il medio corto è stato chiamato, no?
0: Perché è un po' più lungo, no? Certo.
1: Il medio corto di Riccardo Petito e accompagnato dalla tua musica, cioè ha valorizzato in modo particolare il 23 che ci sarà, che ci sarà, diciamo, qui alla
0: parrocchia
1: nel teatro dei Salesiani, che ci sarà la proiezione del coso. So già che tantissime persone hanno già detto vengo, non voglio mancare per quello, ma appunto, e grazie, tu dicevi al lavoro, ma è il lavoro che avete fatto voi, Riccardo, diciamo,
0: è quello che è stato molto bravo,
1: la ricerca di Riccardo,
0: certo.
1: Ma è la musica tua che ti sei, come si può dire, sincronizzato.
0: Sì, certo. Diciamo che forse si è sincronizzata l'avventura, ecco. Perché è stata una cosa appunto nata così per caso, non c'era la volontà neanche di fare un docufilm, cioè è nato come intervista, e poi si è sviluppata in tante altre sfumature, che ha unito anche e anche fatto riemergere tanti ricordi. È stato bellissimo.
1: È vero.
0: È bellissimo.
1: Ma vedi, questo è come una canzone che abbiamo messo prima di Gaber, Libertà e partecipazione. Questo è venuto fuori per la partecipazione.
0: Certo, sì.
1: Cioè la partecipazione. Ah sì, aspetta, partecipo anch'io, ecco che è venuto il risultato è un bel lavoro.
0: Sì, sì, sì. Ma guarda, è bellissimo quando si incontrano, comunque, a parte persone meravigliose, tu sei una leggenda. Petito mi ha detto, Ubaldo è una leggenda. Lo dice lui, ma confermo. Dico che è bello quando ci si incontra, si può fare qualcosa assieme, magari si riesce anche a così a cambiare un po' la giornata storta a qualcuno che l'ha avuta.
1: Sì, è vero, è vero.
0: È bella questa cosa qua. Difatti è per quello che non è che uno deve per forza esporre le proprie opere, le proprie cose, però se quell'opera nel senso di anche pittura, di scultura, fa regala un sorriso. Vuol dire che è servita a qualcosa, altrimenti abbiamo 50.000 CD a casa di cose nostre che restano lì. Cioè deve esserci una convivenza tra le persone, anche tra le arti. Questo è quello che penso io.
1: E hai detto una cosa grande: regalare un sorriso, perché lasciamo perdere per l'età di polemiche, ma in queste sofferenze che purtroppo ci stanno esistendo, questo riuscire a dare un momento di sorriso a qualcuno che magari ha determinato problemi, per me è un grande regalo.
0: Perché poi noi adesso ovviamente parliamo di cose simpatiche, però poi c'è gente che ha veramente dei grandi pensieri, pensieri.
1: E quindi anche solo alleggerirli un po' qualcosa
0: fa star bene loro, ma fa star bene anche a te, vuol dire che forse quel secondo, quel minuto è servito a qualcosa.
1: È vero.
0: Allora, volevo chiudere con questo brano, dove c'è alla batteria Ezio Zaccagnini, alla chitarra Simone Boffa, alle voci due veneziane, Doc, Franca Puglia e Giuliana Spanò, e poi il resto Mister Siro. Si chiama appunto Ho imparato, perché nella vita non si finisce mai di imparare. Adesso ve la mando in onda.

0: Ecco, ormai allora diciamo siamo arrivati, no, alla fine della nostra conversazione, a Salotto Veneziano. Beh, il caffè non c'è, ma insomma non ci preoccupiamo.
1: Ma no, non ci preoccupiamo. Ecco,
0: io ti ringrazio di essere venuto da noi, perché è stato, diciamo, una bella, diciamo, conversazione. Un bel tempo trascorso bene, sentendo poi qualche brano e anche a conoscerti un po', perché in fondo il discorso è questo. Venezia, avevi detto giusto, una volta ci si conosceva di più, adesso con l'immissione, diciamo, in missione proprio.
1: Adesso abbiamo difficoltà di conoscerci,
0: siamo restati poco e le trasmissioni fra di noi incominciano a essere più difficili, perché si è in meno, quindi non si sa, e ci si muove, va a finire che ci si muove poco da un sestiere all'altro.
1: Pensa che adesso mi dilungo sempre di più. Quando io ho abitato un periodo a Quinta Valle qua, no? Mi ricordo che le signore che abitavano a Quinta Valle, quelle diciamo storiche, dicevano: vado a farmi un giro in città. La Quinta Valle, che è qua dietro, capito? Vado a farmi un giro in città. Quindi, per dirti che era vero che c'erano epoche in cui uno non si muoveva dal proprio sestiere, ma neanche dal proprio sestiere, dal proprio, chiamiamolo così, dalle proprie abitazioni, perché c'era tutto, c'era il panificio, c'era tutto quanto. Vabbè,
0: il famoso campiello,
1: il caffolo
0: dove era self-service. Autosufficiente per la popolazione che ci viveva attorno.
1: Ed è così,
0: un mondo che non c'è più.
1: Vabbè, insomma, però almeno l'abbiamo vissuto.
0: È vero.
1: È bellissimo ricordare quelle signore sedute fuori. Che poi andavano anche dai miei genitori a regalargli le caramelle per i bambini. Cioè,
0: sì.
1: Dov'è mio figlio? Tutti sapevano che eri là. Non c'è problema, c'è la signora Rita che li sta guardando, insomma, altri momenti.
0: Ti dirò quante volte mi veniva fuori, non so, il giornalaio o qualcun altro. Oh, gli altri, basta far baruffa, che meglio vi che vi metta a posto. C'era un controllo sociale,
1: certo,
0: che era veramente.
1: Era un controllo. Vabbè, altri tempi, sempre nel cuore Venezia.
0: Beh, noi diciamo, con questo bel ricordo di Venezia, con questo bel ricordo di queste canzoni e anche delle tue emozioni.
1: Sono emozioni.
0: Cioè, anche detto nelle tue canzoni ci sono anche le tue emozioni, c'è parte di te stesso. Quindi io non posso farti altre, a nome mio, ma anche a nome di Radio Vanessa, e anche, diciamo, anche se non sono andati via, di Anna Rosa e Aurelio, che hai avuto modo di
1: vedere. Li ho visti prima.
0: E ti ringrazio di essere stato
1: grazie
0: con noi, e quindi grazie di essere stato
1: grazie.
0: Qua.
1: Grazie, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Quello per forza. Allora ti diremo che mercoledì prossimo siamo ancora qua. Bene, e buona serata a tutti, e se non avete... buona cena.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l'esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d'acquisto delle famiglie. In un'aula quasi deserta alla Camera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica e il DPFP ha una caratteristica di prudenza e rigore. Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna tornano le tende degli studenti universitari davanti agli Atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall'Unione degli Universitari contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della CGIL Maurizio Landini e la segretaria della PD Elly Schlein. Il PD vuole portare in Parlamento proposte qualificanti sul tema del diritto all'abitare, che è un diritto fondamentale. Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli esteri morta l'11 settembre. In aula, esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste che hanno segnato la storia del nostro paese. Una tenace combattente in prima fila sin da giovane per il diritto all'aborto. Ricordarla, ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, vuol dire portare avanti le sue battaglie. Papa Leone è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone, individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l'annuncio era stato lo stesso pontefice all'Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni, unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.